Sia sperdert, da Peter Lanzol. Sia sperdert, la vite qua, sein sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia sperdert. Sia sperdert, l'amour es qua, doda sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau ella rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt traslüsch avert. Ist du perdert?

0: Io sono Aldo Giacomelli da Siauers. Buon divertimento con la nostra musica Pro RTR.
1: Elis la reina dalla terra, usche pusa und non es in giun. In Vardaivla o eir sincera, les ein til corpo.

L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl ei schina malsogna, mo dolce, de suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, e sco in legn, el cor, lu penetrada, fa ella l'austrien. Culeva, e scafidia, ti biala, l'amur. Ed en tu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di Navart, e mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa il scors schluppa.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clare net. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

0: las novitats ter RTR.
1: Novons venter la bova d'abondo alla drecira regionale Malöge comincia oggi il processo per responsabile dats. Il possessor della bar Le Constellation a Cromontana è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. I laurozzi si dezzo le gliefi ciaut, samurez sono dati 20 grazie da quera 26. Iele 6, meu nome è Müller, bienvenuti. Novons venter la bova da bon documenza oz il process contra 5 persone alla drecira regionale Malöja. Ad elles vegn renfaccia ammazzament per negligenza e plirscas. I va per la domanda, schils responsabels avessen schusserar la sendes da viandare in la regiun, per quai chigliaia d'ammussements per una bova possibla. Oc viandanze in morze in la bova. Il process doai durar 3 dis. Sent il gran incendio a Tusauna in venidas chatadas las barres de las duas ulteriores personas sparides, quai ha comunicia la polizia cantunala ier sventer mesdì. Ulteriores personas sparides ne detti a bitch.
2: Ine de las chun personas che valevan sco sparides, agiens dia localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde han in flau duas barres el baguetsch, quai per part periclitaus de cordanzemen. En todansem flau e la casa de pliras abitaziuns 4 barres. 14 persunas avevan saviu bandonà quel al venderdis durond el fiug, oggi delas en venidas blessades. La regiun pel fiug ei un bo clar,

0: las investigaziuns continuation. La redienza grischuna exprimiu saia consternaziun e tristezia suenter la disgrazia e la condolescia a las familias de las umfrendas a divise biara forza in quelles uras tristes. Il medem umen in grazia e a tots a totes che staien acziun durant l'incendi. Florian Mon, redaktion Quera.
1: Il possessur de la bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arrest d'inquisizione per via da violenza a casa. E lei ha attaccato sia donna. In conseguenza, sa quella venire trattata in l'ospital. L'emprema all'emitur de televisione Genevrin Le Mont Bleu rapporta in causa. Sil Svenzera RTS conferma il rapport. La cancellia d'advocats, che rappresenta il coniugals, ha sottostricciato che il schebez a casa per tutti in sulletta mai in la vita privata dal Morettis e che quels vengono investigati indipendentemente dall'incendi desastrosa Cromontana. La notte di San Silvestre rotò in fieu in la bar, 41 persone in mortes e 115 ulteriori splessades. In us medaina l'exterior, l'Ucraina festive 8 di dall'indipendenza. Gist avant 35 onze e la sa deliberata dall'Unione Sovietica. Desper il presidente del Cussell de l'UE, Antonio Costa, vignere il nov premier britannic Andy Burnham, specia a Kiev. Per ellesi l'emprim viadi all'exterior de picale entra in uffizi avant in mais. El accentuesce con quai il sustegn della Grande Britannia per l'Ucraina, ai nom da Londra. Da sper Burnham benevent il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, era il presidente francese Emmanuel Macron ed il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Plin avant det in una conferenza per video con ulteriors aliats dell'Ucraina. Intanto, nella notte passata, continuano le attacche svizzendive tra la Russia e l'Ucraina. Tra l'altro, la Russia attacca miras nella città Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor le autorità locali in tre persone venite smazzate per le attacche ordinarie. La Russia da sia vart rapporta d'attacche ucraine con droni e racchette in la città Krasnodar e nel sit del paese. Due persone sono venite smazzate, cura che tocca da droni saia crudate in una canorta d'ufanz. In pli saia in magazin di un commerciante online venite tuccia. Ed anche il sport, balla Petur, il Strais Clubs Grigiuns, che in stats in azione ir am pudi festivare in Victoria. In la seconda liga, Schloen Lyon Gurignaur Daifer contro Vaduz con 4 adin, e Valpo Schiavo Calcio a Gurigna contro la Runa con 3 adin. Per Omadus Clubs esiste la prima vittoria della nuova stagione. Le donne del team sur Selva, han già pudi festivar la seconda vittoria della stagione. In la seconda liga hanno sur Silvanes batti Uz nach Kleramain con 7-0. Ed in la quarta ronda della Superliga IB gurgna ir contro Vaduz con 4-2.
2: La meteo.
1: Oggi si detto le lief malgrai in cinz nivels. La saira vengono quels l'ura più spesse di commenza lo camen a plover. La temperatura maximale tranta 20 gradi in legna di nota, 25 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Valcalanca resta la via tranta Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
4: Pronti al microfono a ponere la dina scena, già vi una buona partenza in questo lunedì di al 24 de Wurst. Bel ischet con noi, buon
2: RTR, da luz per vus.

0: Lündi bunura las seis i saider in bundi in odana moneda in cook sulla findefna.
1: Bervus con vus.
0: Passa 50 ans ist la pendiculare da fidat sul crap da flem stata a disposizion be al personal d'alp i per al transport tanto rotter da lat. Ossa es müda quai. La pendiculare nova pon ossa dovrar otters da questi lessen i recheminari la region. I sonda passada a fidat fat festa per la nova pendiculare. I cler c'è uno cela allora eramo pensavi del temp passà. Sco Guido Casti al responsabile per l'infrastruttura turistica flem.
2: Hotelier Beven in lur Angebot molche Kuren. Els trovavan Latsch, Bulkigiel, els trovavan Latsch.
0: In der Pendikulare pel Wellness, per dir uschea, ma klärtsche ir las Paures i als Paus dovreven lur la Pendikulare veglia, hai per ist un Alp o per verer da lur Vaches, uschea ir John Cavelti de Sagogn.
3: Adieu, Molena, si arra l'Iliesch. Was ist ja auch, es wird die Jungen. Adieu, sie macht die Pior dem. Weil Pior dem, ja. Ein paar Tien Stopp. Alle Bahnen in Schwulade, sie alle Sogen. Adieu, weil dort ja auch so, es ist für Neu. Weil Kevin mit Tele de Mose gegangen, die drei Flade.
0: Per fortuna si è loro gnu in cin aiutarci, allora lasciare in avanti la pendicolara. Quella i blera sotra si storia aia tu di sonda passata alla festa della nuova pendicolara da fidat sul crap da flem. A modo più se vanno pronto per voi con un clic su rtr.ch. Bellindes di buon'ora.

Star sü cun RTR i Andrea Berg. I vamet forsa ir let o dudin clur. Una delas news della fin d'evna passada è stata quella che il yacht Larry, al più hot ci fa murs della Grande Britannia, quel ci sta il Downing Street numero 10, ne sia i stessi ne mort, sco ci niva pretais da din portal inglais. Dementa sia mort allora giuste svesi, quai via agen account, de Dex in giocel a passa 900.000 followers. Ma co is qua possibile? Cin yacht is usci famus, c'è uscì novità van sur bot tutti gli tickers d'Europa. Buon marketing, forse da dina vart, ma da c'è la vart varaia son ir da fare in cic con la storia del cater Larry. C'è l'anterior prim minister David Cameron at tut del 2011 ordinat mura per bestie. Sine belle storia e qualche intent fic logic in sé da fare in affin con tutti gli murs ci sono in la casa, ci diserfin già papiveglia del down Street numero 10 appunto. Ma a mobile marciabile intanto c'è in 10 anni sono giusti e c'è sei primi ministers dai proprio c'è una costante in quella casa e quasi appunto questo yacht Larry ed intanto è appunto uscì in attrazione c'è la da fatta c'è agen titel Larry Chief Mouser to the Cabinet Office. In acqua ne dia e qua sta proprio scritto sulla pagina ufficiale della reggenza britannica. Ma allora, ci sono in avanti in buon cifr murs Larry the Cat. E tutto il resto in buon dì, in 4 minuti le 6 e mezza.

0: L'indici bunura le 6:30 intanto va Urs Müller da Porta Int pront con le novità delle 6:30.
1: Novons venter la bova da Bondo tracta la drecira regionale Malögia Puntregini, il cas. Per quella disgrazia era morte 8 persunas. Il processo è rispondere la domanda se 5 persunas responsables e inculpantes davar tralasciada serarla sendas de viandare nel territorio periclità. Il possessor della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. El ha attaccato sia donna. In conseguenza, sa quella venire trattata in l'ospital. Tranter altra RTS rapporta in Chausa. Ed anche il ballo per regionale nella seconda liga schlue in Lyon Grignard Eifer contro Vaduz con 4 din. E Valposchiavo Calcio a Grignard contro Glarunna con 3 din. E le donne del team sur selva hanno battuto Uznach Kleremain con 7-0.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E la novevna comincia con un solaio, poi verso omesdì arrivano prime nuvole e fin sera poi l'urinir bleccio qua e là, qua dopo temperature maximali da 20 gradi in inge di notte fin 25 da 8 in surselva e 26 gradi in la regione de Cuera.
2: Vias e traffic.
0: La Val Calanca resta la via Tantor Molina e Arvigo serata qua per vita boves. Ci vediamo tutti in via in Bumbiadi e fate attenzione.
2: RTR Unic e simpatic.
0: Bel lunedì.

0: Schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL, nur che la musica e da ciao.

0: L'inter di bonura va in cinda le se.
1: RTL Impuls.
0: Hanna Fluri, oz sur da quam pag ce no dovrain mincia tant per en sentir der ce melder.
2: Sulla curuma della fnestra da stüva as recciata un aloe vera. Questa planta m'accompagna osa già per un per ans che da fat mi dede già pusses votes. E comenzament non savavi uscen andret ce c'è un'aloe vera drova vara manc per crescere e prosperir. Se vena pezza dai in preis, c'è mema ova fo be dan. Il melder fer una bella duscia una volta al mais. Usce c'è il fuons e sbleccianto. Eva c'è to una bella piazza a solai in mia stenza e l'aloe vera o comenzò a fer foglies verdes e siuses. Da temp in temp son da fatta crescies un per girasöls ent il pot. Questa nova abitazione è sciura ed è difficile accettare un lo adatto per mia planta. Se la curuma della finestra da stuva profitla almeno di un per singolo razza solai. E le prossime evnes vengono le foglie della planta stiglies e debles. E le spendono senza voglia sur il rim del pot. Con cor grev decidi da dare in vacanza la planta seccia in un lo con da più luce ed aer. Era passant les prossimes evnes in un lö clair ed airus. E tot in una volta badi scuccia il pais de les ultimes evnes sozza de mia pet. E bad c'è tir il flet più ligier. E dem sdast la bonura con un sentiment de bumeluna. Forse c'è lius, solai ed aier bastan mincetent.
1: Impuls.

0: L'actuale del Slav Bucks qua pro RTR in 30 minuti les 7 lundi bunure possibile. Ciò va ed erdu disco c'è nos collegs Elias Tuzeos e Marcus Petendi an discuta in il loro podcast quant iant c'è spensen vid a quest moment cur c'è il nuovo on de scuola comenzeva. Quai postüt per vid als articels de scuola?
1: Quel etui c'è c'è una o dus parts c'è postorora giù c'è an la metà c'è un palo per las grobes grandes de la varta c'è c'è piccine sfodas per mettere in trisplise e coolis, da c'è la vart forse una forse d'un prit, e se tu driver, c'è un piccine in una stazione da papeteria, e se tu serge, c'è un fitch compact, e tu puoi mettere qua in tia burra.
0: Belle salgordanze, sul tornare a scuola, dei nostri colleghi Elias e Marcus. Ma i da, eramo altri motivi per celebrarsi il commenzamento di scuola. Novs Roms, potesse essere un di questi motivi, o forse i Roms ci ne sveva iant, o ci crotano punte di vent. In mince caso, sul di un Rom, ci ampisera per faccia stutas pro genitors, ma scolars e scolares.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: cun la buna nova da Lemna.
1: Io sapel cumanzamaint de scola der che fich actual als roms de scola. Ischel ufant, vegna chansa i quinte, c'ha la a scola al rom fortuna. Dai a forse schon un o c'è il genitor ci guarda al prim moment in pa stut. Ha in sé è trist ci dovra quai o zendi, ma in stes fich bel ci si occupa del tema is piglia serius. Mosar a scolares i scolars sco c'è fortuna funziona, ma come a quai? As poi a imprender sentiments positivs si fortuna sco c'è si imprende a far quin, so la grammatica tu daistia, e l'ora giusto mo imprender quai la, in gio c'è il sentiments positivs venien qua e la forse schon in sich alla quarta. Domda quai di Magister de Fortuna al Center de Formation per Tecnica a Frauenfeld, quai is nempe una delle prime scuole in Svizzera ci ha integrat al Rom Fortuna il l'orari de scuola. Si è risposta ci non ia principal manch be per sentir bain durant le ures de scuola, al bet es schon ci juvens dessen putest elaborar metodes ci juden a tor svesper manz la vita. Ci imprenden lur fermezes i de meter als bets iti il loro er realizzare in loro vita. O se ci fanno al scolare, se le scolare, se le sbun 72 lezioni e l'occasione ed esercitare certe abilità per ben stare a lunga vista, tanto rotter er co-irintuan con emozioni. Di meno, imprendere a scuola, scoccia fortuna funziona, be bonder, quant ferm, ciò qua fa scuola e in avvenir, qua pro no, in Svizzera. Musica per quella, bisogna per in attacco al fortuna.

L'undici bonur in 4 minuti is las 7 e a tots sun via osa far attenzion. Vaglia per to questi sun sull'autostrada a Traide, stanter quere sud e quere nord ai bestjes sun via. Di mena far attenzion sull'autostrada a Traide, stanter quere sud e quere nord is a bestjes sun via.

0: Las novitats der RTR.
1: Novons venter la bova da Bondo alla dreciera regionale Malögia comincia il processo contro 5 persone responsabili. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana è in arresto inquisizione per via di violenza a casa. E Laura Ozzesidez e Legli Ficciaut stiamo rezzendati 20 gradi e da quera 26. Iele 7, mio nome Urs Müller, Biengi. Quest'emna tracta la dreciera regionale Malögia Puntraginia il caso della bova al Pizzocengolo davant Novons in Val Brigaglia. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo doveva rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti dovevano tralasciare da serrare le sende di viandare nel territorio periclità. Il processo comincia oggi e doveva durare 3 giorni. Sventil gran incendio a Tusaun, in venidas chatadas las barras de las duas ulteriores personas sparides, quai ha comunicat la polizia cantonala ier sventil mesdì. Ulteriores personas sparides na detia bitch.
2: Ina de las chun personas che valevan sco sparides, ha gins idea localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde han ins flau duas barras el baguetsch, quai per part periclitaus de Cordanzemen. En tot ansem flau e la casa de pliras abitaziuns 4 barres. 14 persones avevan saviu abandonar quel el venderdis durant el fiug, oggi delas en venides blessades. La regiun pel fiug ei un bo clara, las investigaziuns continuation. La regienza grigiuna exprimiu sai a consternaziun e tristezia suenter la disgrazia. Ella condolesce alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ure tristes. Il medem umen grazie è a tutti e a tutte che stanno in azione durante l'incendio. Florian Mon, redazione Quera.
1: Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via della violenza a casa. E lei attaccia sia donna. In conseguenza, sai quella venire trattata in l'ospital. L'emprema alle miture di televisione Genevrin le mobili.

0: blö rapportà in chausa. Sils ventra RTS confermà il rapport. La chanzlia d'advocats, che rappresenta ils coniugals, ha sottostriccià ch'ils sciabezza chasa per tutt'en suletta mai in la vita privata dals Morettis e che quels vien investigats indipendentemein dall'incendi desastrusa cromontana. La notte da San Silvestre rotò in fieu in la bar, curanti in persunas en mortes e 115 ulteriores blessades. Nus mit einer letzter Jahr, l'Ukraine festivesche Otzes di dell'Independenza. Gis davant 35 ons e ella sa deliberada da l'Union Sovietica. Da sper il president del Cussell de l'UE Antonio Costa vegn er il nov Premierminister britannic Andy Burnham, specia a Kiev. Per el es il prim viadi l'letzter Jahr, da piccale entra in uffizi avant in mais. El accentuesce con qua il sustegn della Grande Britannia per l'Ucraina, ai num da Londra. Da sper Burnham benevent il president ucranais Volodymyr Zelensky er il president franzos Emmanuel Macron ed il chancellier tudest Friedrich Merz. Plin avant detti una conferenza per video con ulterior saliats dell'Ucraina. Intanto, nella notte passata, continua le attacche svizzendaivle tra la Russia e l'Ucraina. Tra l'altro, la Russia attacca Mires nella città di Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor le autorità locali entrano in persone venire smazzate tra le attacche sordalaria. La Russia da sia vart rapporte d'attacche ucraine con droni e racchette in la città di Krasnodar e nel sito del paese. Duas persunas sein vignides mazzades, cura che tocca da drona sei crudades in una canorte d'ufans. En pli sei in magazin din commerciant online vignito cia. Del sport, Balapei regional, todels treis clubs grijuns, che in stats in acziun ier rampudi festivar in a Victoria. In la seconda liga schloe in Lion Grignà Ordaifer contro Vaduz con 4-1. I Valposchiavo Calcio a Grignà contro la Runa con 3-1. Per Omadus Club se si stala in prima vittoria della nuova stagione. Le donnes del team Surselva hanno già pudi festivare la seconda vittoria della stagione. In la seconda liga hanno le Sursilvanes batti Uznach Kleremain con 7-0.
1: La meteo.
0: Oggi si dette sulla Liv e nel decorso su entermesdì si forma un nivel più spesso, localmente poi venir bletsch. La temperatura massimale è 30-20 gradi in lenghe di nota, 25 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada 3 di Strand Quira City e Quira Nord hai animals in via, e da fare attenzione in ome due direzioni. Ed in Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Le 250 equipe sono state alla presenza del Swiss Epic 26 e guadagnà an dus grigiuns. Fedri Barandoni ed Andrin Beli, da più del duo romanzo e loro vittoria, giusto scoprossimo qua per noi, è su una ledina scena.
4: RTR. Unique.

0: Lündi bunura la 72 meldre historia na vesla corsa extrema del Swiss Epic pudü scriver ord viste romance. L'equipa indigena Engiadina Lapund con Fedri Brandun e Andrin Beli ha guadagnato la corsa e al team RTR con papi e figlia Rolfi e Pierina Beli ha finito la corsa anche la categoria Mixco Terz sul Podest. Grandi emozioni per Fedri Brandun, a mo mai non ha neanche in team romance guadagnato al Swiss Epic.
1: Incredibile, veramente incredibile. Da spiegare la prima tappa, Stefano è successo. C'è crazy e alla fine sono ben contento. Non so mai stato tu. Non so, c'è di.
0: È la base per questa vittoria hanno Fedri Branduni e Andrin Beli. Mi sono al primo di cui ci hanno guadagnato l'etappa da casa alla punta e hanno raggiunto il mince di Cultrico e alla partenza. Andrin Beli, al più grande successo della carriera?
2: C'è definitivo. Io grazie a voi. Mi sono mostrato che mi sono calassato di corsa di bella. Quei proprio stau nella più grande fino a mire. Claro, forse che è Peppi che le trae in sport e non ti stur quella corsa che è, però se entra gelo sono altri che si vede Epic e da si vengono in a quella corsa è proprio in highlight, in punto culminante della nostra carriera.
0: Gratulazioni. Spero la vittoria per l'elita alla famiglia Beli e potrò far festa con Bab Rolf e figlia Pierina. E sono con team RTR alla partenza e hanno finito la serie Scotter. Fajna moltič muzika Michael Jackson in tudi lajn lura, ko ti dizida ades in da bo l'ultima korsa.

0: in 4 minuts las 7:30.
1: RTR. Musica per Ines Cadin.

0: Speranza al cominciare il bain per voi quist lundes di bunura o sese punctles 7:30. Urs Müller sa che ci dà da nuovo.
1: Questa è una tratta della drecira regionale Malögia, a Puntragini, il caso della Bova Bondo davanti a Novons. Tra quella disgrazia era morta 8 persone. Il processo doveva rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti dovevano tralasciare a serrare le sende da viandare nel territorio periclità. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via di violenza a casa. El aia tacciasi a donna. In conseguenza, sa quella venire trattata in l'ospital. Trant'altra altra RTS rapporta in causa. E tra il ballo per regionale, nella seconda liga, Schluenglion Gudignau Daifer contro Vaduz con 4 din. E Valposchiavo Calcio a Gudignau contro Glarunna con 3 din. E le donne del team sur selva hanno battuto Uznach Kleramain con 7-0.
0: La meteo. Per la nuova comincia con Sulaipel Grigion, per verso dovamo dire in primis nuvels e fin sera poi l'urirnir blec qua e là. Qua pro temperature maximale da 20 gradi in inge di notte, 25 da in sur selva e fin 26 gradi in la region da quera.
2: Vias e traffic.
0: L'autostrada a tre, da stand der Quere Süd e Quere Nord, es a bestia sün via, fat attenzion, ed es da far attenzion in totes dus direcziuns. Di menes l'autostrada a tre, da spal moment, Quere Süd e Quere Nord, bestia sün via, far attenzion in totes dus direcziuns. Ilora in Val Calanca, resta la via tanter Molina, e Arvigo serada per vida Boves. Tot sün via, fat attenzion e buon viadi. A Modesia ad dormir, loro comincia la ciacciotta in Grigion, sono sicura che uno ce la sa qua. Ma in buon tempo, per dare in cook, sono per cifre fine verso 10 della sotte.
3: RTR, informativo e divertente.
0: Billie Eilish.

0: I pretendo sinaiada c'è Lionel Babst, quel ci va anche l'istoria del Kikeri Sesco, quel candidato c'è ogni la più grande, lunga posa da runde 2 e runde 3. E una passata è una stazione viadi con lo Kikeri Ses, dove sapeva e per cui c'è quella lunga posa, o avanti c'è non fatto quella lunga posa, a Lionel Babst in promis quist.
1: Ja, weil ja, du gewusst, also nostra stiva fu slore, aviate, tanto, schavut lessi, aber lef qua forse in te glunch.
0: Ma questo è allora scuola domandare a Sergio Guecci ci vengono soprattutto ma mangi loro qua da portare e insomma amo voglia di dire su inviati Nina a Savair scuola prossima in 4 minuti o vai buondì
2: ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht zwei linke Hände bei ungeschickt bei mir Bruchlandig als Chappilot

0: Ed intanto c'è Bashi a cantare una delle sue nuove, vanno no a cercare a Lionel Babsi, ma c'è Tail.
1: Il Kicker Sis, presentata folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: Buondì, Sir Lionel.
2: Und dies mei?
0: Ai, oh, si se buon.
2: Ossa, è di bien. Hai funzionato.
0: Ai, ossa, è funzionato.
2: Un bien tema.
0: E na schon in, schon in pein tema, c'è l'ves forse in vlida, no? Per de la lunga posa.
2: Ah, na na, insomma, bu.
0: Qua schon nu, vive il missa il giovanerin.
2: Perdona?
0: Vive il missa il giovanerin, vel schitanti in agenda.
2: No, io sto, vel mera, già l'agenda va scritta, adesso non ci vedo qua.
0: Appunto. Il aveva in promesso avanti che non c'è niente su inviati, cioè è una su nida, Sergio Guecci, Gabi De Gonde su inviati, il aveva in promesso quella iada che le sportes fossero era verte pro e la d'altor per uscire una ronda a casa.
2: Sì, sì. Se l'ex non c'è caso ed è forse un po' altro avverto, non c'è in via l'ac.
0: Oh!
2: Non c'è sicura, via. La via c'è via l'ac, ma è in quella dimensione che c'è che ho.
0: Tanto la reclama, Sergio, ha già voglia di dire.
3: Ah, mincia, cas, fissa forza da tenere in randil, che il vordarce c'è possibile se date una continuazione da quel chicri sei inviati per c'è bec era ter Lionel Babsch. Mincia, cas, il sto l'emda fic intensiva, l'emda passata d'antandena emda fic bella e simpatica, cordiale e las auditores e dels auditores c'è ongiù il chicri sei scazom facce il proprio stupend. Also che gli anirò a mincia cas a restar e ci date una continuazione da quel chicri sei inviati.
0: Ci c'è bec. Mince casa banda al plagiar, sair do dia al plagiar, evna passando a Sergio, i c'è bader in paine, sti frisuri, zozzi, c'è un pa' gulif su. A quanto far con quel cabrio o ci vuol dire tingir?
3: Also il cabrio, senza far reclama per marca, scale proprio sto.
0: Schon, ha, in cochen, grandios. Le fotografie su nerte er funzi. Degli al inviati. No, no, tot scherzo. O se venia serius. Sir Lionel, noi ovain runda trais. Il ha fat ses correctes al prüm, set correctes pro il secondio. Dovres ot di mena Sergio.
3: Och.
0: Ot.
3: E dovrò essere la qualificazione per il finale.
0: Al final. I vali stes per alt.
2: Lei non prova
0: a
2: conoscere di una pezza cop.
0: Ah, lei è vero che ci vengono. Sergio, sei pronto?
3: Già già in Blair Klitsch, Lionel Babst per quella terza ronda.
0: Un,
2: grazie, Fitz.
0: Dus, treis. Ci va otto in grigion per bulais dai un cesti.
2: Falò.
0: Un telefonare al 143 si arriva per la Tox Info Swiss. Per il momento in Svizzera da più persone sur 65 anni con giovani sottovanti. In Grigione è l'anno passato e da mince 40 persone a Ciaccia. Il Bascat è una frisura con c'è vest che arriva fin per le spalle. In settembre da in Chicarise speciale e le Ciamone da Ciaccia.
2: No.
0: Pushman è la prossima luna plena.
2: No, correct.
0: Il diametro del Solai è vers 400 più grande che quello della Luna.
2: C'è, correct.
0: Il radius è preciso la metà del diametro.
2: C'è, correct.
0: Il Yacht Harry ci sta in Downing Street 10 a passa 900.000 followers.
2: No, correct.
0: Da vendere il 27 costa una certa composta B in Svizzera, un franchi.
2: Correct.
0: In Svizzera è il Cevrel stat l'anno passato la bestia che disnuda se è tanta al più sovent.
2: O se sono andato a ripetere la devota a Budeo.
0: In Svizzera è il Cevrel stat l'anno passato la bestia che disnuda se è tanta al più sovent.
2: C'è.
3: Correct.
0: È corretto, tutto ciò è una fatta, quasi io. Alla fine sono un po' tenuto un po' nervoso, qua era uscito Zacchi, non aveva leva, qua era la strategia, non è che tatlar più a fin c'è quinta, eh?
2: Ah, io metto col devoto a ciao, sto se un da in a dus.
0: I reint che il rischi. Buon.
3: Lionel Babst, c'è facendo domanda che le ores?
2: Io spero da chicchere, sì.
3: Il finale, domani giunge il finale da 12 pretensioni e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corrette.
0: De fatta, wow.
2: Super.
0: La posta ha fatto bene, la posta ha fatto bene in quel caso. Al belle gazette.
2: Già, gazette.
0: Circa, ha?
2: Exact.
0: Ma buon.
2: Alcune stanno già. Sono preparato per demeun.
0: La sera di ir. Noi ci vediamo in blera fortuna, Mr. Lionel. Domanda, per il finale.
2: Grazie, Fitz.
0: E te l'hai Sergio, con un orecchio giuro, non?
3: A mince casa.
0: Mettiamo il giovagliarino. Buono. Allora, in bel di, buona preparazione, Adel.
2: Grazie, Fitz.
0: E tutto il buon per demeun. Arrivai.
2: Grazie, addio. Ciao.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk. Vossa puttia dal Vich e la Regione.

0: Lünge di bunur in compagnia de der TR in 10 minuti is la sot. I am planetas spoia lasciar ir qui squa.
1: 10, 9, 8,
0: 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9, l'ora comincia la ciacciota grigiuna, mo 10 iades a dormir. I novan giudì avanti anche il chicari 6, intanto ci venia a preparare e spievlare. E si è arrivata la statistica de ciaccia dall'on passato. Dal 25 sono state inviate in Svizzera 29.300 ciacciadres e ciacciadres. In tot anes sa ietà a bot 75.000 bestias, vuol dire bestias solvadias, per esempio cevreuls, cervis, ciamocs o appunto erporci solvadis toccan anche in quella statistica. I ciacci des son eramo interessanti para mai quant ferm, cioè quella cifra variesce da 101 a 101, intanto c'è il 101 grigio giun es mincia 40 afla persona ida a ciaccia l'on passat era quai il centun turic mincia 1000 afla persona ed in tot la Svizzera es mincia 312 afla persona ida a ciaccia del 2025 quai pro in a quota de donas de 5%. Hai, tante cifre. E cioè, per quella quota di donne, e se crede dire, c'è quella naturale, o c'è in andretto qua pro RTR, in mince caso, se non guardiamo sul team di no moderatori e moderatori. A sbada postuito pro una moderatura, la fibra di ciaccia, Natalia Weber, posso dire, c'è Silcia Urs Müller, e deve entrare son da buon'ora con il studio anche la stessa buon'ora e vis in a cornuna, a proprio una di quelle belle, ci aspetta per decorare il nostro studio di ciaccia. Quella fis di mena pronta, Natalia Weber, be fevra per decorare qua nostro studio. Tutto il resto pensa, arriveremo la corna qua, e se vuoi avere tips per Natalia. Hai questo. Pigliesla, creia schon am Moment. Co decorar in studio de Ciaccia. Tips jent a Natalia Weber. Buon dia!

0: Las novitats der RTR.
1: Novons venter la bova da Bondo. Alla dreciera regionale Malöge comincia il processo contro 5 persone responsabili. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. E l'aurozza si dezzo la gif e ciaut sa murezza dati 20 grazie da quira 26. Gliela's oggi, meu nome Urs Müller, Biengi. Quest'emna tracta la dreciera regionale Malögia a Puntragigna il caso della bova al pizzo Cengalo davant Novons in Val Bregaglia. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo è rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti di aver tralasciato serare le sende di viandare nel territorio periclità. Il processo comincia oggi e deve durare 3 giorni. Svent il gran incendio a Tusaun en venidas chatades las barres de las duas ulteriores personas sparides, quae ha comunicia la polizia cantonala ier sventer mesdi. Ulteriores personas sparides ne deti a bitch.
2: Ina de las chum personas che valevan sco sparides agiens dia localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde an ins flau duas barres el bagetsch, quae per part per clitaus de cordan zemen. En tod ansem flau è la casa de pliras abitaziuns 4 barres. 14 persunas avevan saviu bandonà quella venderdis durant el fiug. Oggi delas ein venidas blessades. La regiun pel fiug è un bo clara. Las investigaziuns continuation. La redienza grigiuna exprimiu saia consternaziuna tristezia suenter la disgrazia. E la condolescia alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ure tristes. Il medemo menen grazie e a tutti e a tutte che stai in azione durante l'incendi. Florian Mon, redazione Quera.
1: Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via da violenza a casa e lei attaccasse a donna. In conseguenza sa quella venire trattata in l'ospital. L'emprema l'emitur de televisione genevrin Lemo Bleu rapporta in causa. Se su entra RTS conferma il rapport. La cancellia d'advocats che rappresenta il coniugalza sottostriccia che il sebezza casa per tutti in soletta mai in la vita privata dal Smorettis e che quals vien investigati indipendente mai dall'incendi disastrosa Cromontana. La notte di San Silvestre era rotò in fieu in la bar, curanti in persone se morte e 115 ulteriori seminite blessate. In un'esperienza dell'exterior,

0: L'Ucraina festivescha oz ses di dall'indipendenza. Gist avant 35 ans i ella sa deliberada da l'Union Sovietica. Da sperre il president dal Cussell de l'UE Antonio Costa, vign er il nov preminister britannic Andy Burnham specia a Kiev. Per el es il prim viadi all'exterior da piccale entra in uffizi avant in mais. E l'accentuesce con quai il sostegn della Grande Britannia per l'Ucraina, ai nom da Londra. Da sper Burnham benevent il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, er il presidente francese Emmanuel Macron ed il cancelliere tudesch Friedrich Merz. Brinavant det ier in a conferenza per video con ulterior saliats dell'Ucraina. Intanto, ner la notte passata, continua le attacche svizzendaivle tranter la Russia e l'Ucraina. Tranter autor la Russia attaccia mires in la città Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor le autorità locali in trais persone finite smezzate per le attacche sorda l'aria. La Russia da si avart rapporti d'attacche ucraine con droni e racchette in la città Krasnodar e nel sit del paese. Due persone sono venite smazzate, cura che tocca da droni sia crudata in una canorta d'ufanz. In plis sia in magazin di un commerciante online venito già. Der Sport Balapé regional, todels drei Clubs Grejuns, gen Stadsen Aktionier, an Pudi Festival in Victoria. In la Segunda Liga schloen Lyon Grignan Ordeifer contra Vaduz con 4 adin. E Valposchiavo Calcio a Grignan contra Glarunna con 3 adin. Per Omadus Clubs esistal in prima Victoria della nova Stagion. Las Dunnes del Team Surselva han già pudi festivar la seconda vittoria della stagion. En la seconda liga han la Sursilvanes pati Uznach, i quai Clare Main con 7-0.
1: La meteo.
0: Oggi si dette sulle lief e nel decorso del sventer misdisse forme nivels pli spess, localmente poi ervenir blec. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenghe di nota, 25 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: In Valcalanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Wir sind hier am Mikrofon, lünder die als 24 de Wurst. Die Chichiteit la RTR sa, la prossima mezz'ora da ein Gewürz de Musica. Dünne der ci belles surprises, per kann alessa in nöte dir vramanc massa bler, be quischqua.
4: Che la canzone na ucula.
3: E j'en be bonder.
1: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.
3: Mundi.

0: mia chanzun preferida.
1: Io sono Mattia Sonda de Sterva e io faccio la canzone Ciel Blu e io salei la chiesa e che la canzone è una ucula.

0: Linda di Bunur in compagnia di RTR in 7 minuti alle 8:30.
1: RTR, quai il sempervert dal dì.
0: E per sempre verde d'oggi a nostra redazione di musica sfoglia in pante il calendar e c'è da qui qua. Pare è oggi il 24 agosto il Dì Internazionale della Musica Curiosa, della musica schrega. Hai per mie orecchie er un po' curioso tutto qui qua per questa musica e sia roba di gusto. Usce questa per minciuni e minciuni è oggi otter bel vaglierà qua er per la roba curiosa, per la musica curiosa e per qua ne ha lasciato declarare più and, giusto a nostra redazione tour de musica Dominic Pole in papi precis per ce ci dà insomma quist di qua
2: de pi 1997 datti quei International Strange Music Day ni gi international della musica strana Patrick Grant de New York è il bab de quei gi seu intent era de motivare le jeut de terla e crea musica en in auter stil che usitau forse un pau bizar un pau ort la norma. Seu mantra era «Tetla musica senza pregiudizis». Per celebrar quei gi, dessens tetla in gener, in act, ni in lungac, cans a un maio deu.
0: Ma bun, ora faina qua, e clitora per far qua al una de New Order, qua is Blue Monday.

0: Quel di della musica curiosa Blue Monday The New Order. Claire, ci hanno levato una mosfera in sede più da quest'di con la musica curiosa o dalla musica curiosa. E vengono andare per qua a due esperti di musica. C'è nuns ci sono loro als più schräg songs su loro playlist. Presentaina di volle sotto in mezza e vo potete loro decidere c'è nun ci vo levato da là a muovant la snuff.
1: Il sempre vert dal di.
0: In 2 minuti le sotto in mezza.

0: La bunura del lündes dils 24 de Wurst Urs Müller es pront cules novitats in des stadtles Ottimezza.
1: Quest'emna tracta la drecira regionale Malögia Puntragin il cas della bova Bondo davant Novons. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo era rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti se davar tralasciate serar le sendes devi andare nel territorio periclità. Il possessore della barla Constellation a Cromontan, Jacques Moretti, è in arresto in inquisizione per via della violenza a casa. El ha attaccato sia donna. In conseguenza sa quella venire trattata in ospital. Tranter altra RTS rapporta in causa. E tra il ballo per regionale nella seconda liga a Schloenglion Gurignà ordaifer contro Vaduz con 4 din. Il Valpo Schiavo Calcio a Gurignà contro la Runa con 3 sedin. E le donne del team Surselva hanno battuto Uznach e quai Claremain con 7-0.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E la novena comincia con solai per grigion, per verso da vamos di riven l'ora prims nuvels e fin saira poi l'ora ernir blec. La temperatura maximale quella is oz provanci grazie in inge di nota, 25 dae per la surselva e fin 26 grazie oz per la region da quera.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada a Traida stand der Quere Süd e Quere Nord sun bestie sun via e des da far attenzion e qua in totes dus direcciuns. Di mena autostrada a Traida far oz attenzion tant der Quere Süd e Quere Nord aia bestie sun via. Luri la Val Calanca resta le via tant der Molina e Arvigo serada quai per vida boves. Fat attenzion e buon viadi.
2: RTL.
3: Mes radio, mia lingua.
0: Eles gigantum.

0: Ray Dalton, qua pro RTR in 17 minuts, es a las 9 de vusch in bel lundesdi dels 24 de wascht. I kun schvegliar 8 ant il calender a punta, vana do di fin già quart de volas 8. Vis quis qua 8 al di de la musica curiosa. Il nostro redactor de musica, Dominic Pole, declara forza giusti la moniada per ce ci da quel insomma, per ce ci dovres quel insomma.
1: Depi 1997 dati quei International Strange Music Day, ni gi international de la musica strana. Patrick Grant de New York è il bab de quei gi. Seu intent era de motivare l'aiut de terla e crea musica en in auter stil che usitau. Forse un pau bizar, un pau ort la norma. Seu mantra era terla musica senza pregiudizis. Per celebra quei gi, dessens terla in gener, in act, ni in lungac, cans a un maio deu.
0: Qua di mena per ceci da quisdi della musica più curiosa e sono loro eridi a scrollar tras mia playlist ma là disco ci des bede chatar musica ci plage al meina mai appunto di una scena roba da gust ne chatevo se ce l'han fui so sant anche extrem curiosi per quando domanda loro a dus ci sono in sic più experts da musica se san o der wessen loro tips ci va pels songs in papi schrecks di ho segnata ich co prim giusto la domanda nos redu Direttore di musica Dominic Pole, c'è il loro partai in song curious.
1: Whip It da Devo. Devo è una band americana di New Wave e Art Punk dels anni 70. Da jetzt no, schon un po' in genere un po' più speziale. Whip It monta Jai Schlar, pia Peitschen per tudest. Ma la canzone da fa nuot con violenza ni autres praktikas e è una parodia sul optimismo stravagau all'America de quei temps. Whip it, stat keusco expression per quei demonies look, quei easy, quei nigin problem. E per quei ideal per quei gi della musica strana.
0: Ma allora, la vera scuccia il tuna?
2: Whip it good!
0: Ok, questo fis... La canzone è un po' più curiosa per questi del songs curiosi appunto del nostro redattore di musica Dominic Pole. Domanda a Naya per un modo in cinotter e qua ad Elias Zuzeus. El ci fa er zves musica moderatur qua per noi.
3: Una de mie bands predilette è nom King Gizzard and the Lizard Wizard. Una band dell'Australia ci dà da spiel 2012 ci ha pubblicato spiel ora 31 albums. The metal, psych rock e garage sur jazz, rap e EDM alla band finge de stablers con fins musicals e rivin al schmöd bot a dünne de perschwader in a grande combinanza de fans loyals. Kletora na elegant zun Rattlesnake dell'album Flying Microtonal Banana.
0: Usche tunnel. Al song in papi schräg de Elias Zuzeus, Rattlesnake. Hai, io sa non te l'hai nuna, o per qua ci non fanno qua ci dice, ni fisso da te l'armi c'è tanto appunto, o da questa zona di comfort delle tue orecchie, sì. E là decidere, o per qua c'è per me se più ti sgrif decidere. Qui qua fu quella di Elias. Qui qua a moneada quella là del nostro redattore di musica Dominic Pole. L'hai te l'armi da quella di Elias, uscia? Tu ne sei quella là, eh? Basta, vuoi poter scrivere 079-270-07. C'è una lessa di voto, più in quella là di Elias, ci va qua giusto o avanti di giusto del nostro redattore di musica, Dominic Pole. Whip it! Vuoi poter scrivere e lasciare un po' altra musica e allora devo decidere se c'è notte di line.

0: Ed intanto va in a ciao oggi al 24 d'agosto quel di della musica in papi curiosa della musica schrega non va in domanda a dus ci scagnosce un'ora in pa a quella musica nostra redattore di musica Domenico Pole e il nostro collega di moderazione Elias Tuzeus ci dislura per es usce in pa musica curiosa qui qua qua è quel di Domenico Pole
1: Whip it good
0: Whip it Divo e allora usciet una quella là di Elias Rattlesnake, the King Gizzard and the Lizard Wizard. Mi finisce qua, c'è stata grandiosa. In questo caso, noi vogliamo domandare a voce c'è una line. La line Rattlesnake o la line Whippet, di Divo. Mi vuoi decidere? Vedere, sono idea. Non così semplice da chattare, ma noi vogliamo cifre risposte. E la line? Whippet, Divo. Per di della musica in papi curiosa. Buon divertimento.

Falli della musica in papi schrega di vo Whippet venedo di 4 minuti dalle novità pro RTR. E fino a là, amo alt che nostre orecchie conoscono in Pamela Pascal Gamboni.

0: las novitats der RTR.
1: Sunrise e Salt wollten zusammen fahren der Pli-Konkurrenz Swisscom, qua in Regions Rurales. Il Chef der UEFA, Alexander Ceferin, na kandidesche bitch per il Presidi della FIFA. Qua in dusles Thema sozzeles nov. Al Mikrofon Urs Müller, BNG. Sunrise e Salt wollen rinforzare lur collaborazione riguardo la rete per telefonia mobile in regions rurales e main populades. Concrete, Xemina vigna in una cooperazione pli stretta tra l'infrastruttura della rete per optimare la qualità. Per questo intento è nel sottoscritto una dichiarazione d'intenzione che hanno comunicato a due concerni della telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vedono els restare concurrenz via concerns independenz con rights, frequenzas e produkts separats. In la Jordania hai da un incontro tra l'Israele e la Siria per riducire le tensioni tra i due stati, che rapporta l'agentura di novità statale siriana Sana, quella si riferisce ad informazioni di insiders. Medie israeliane rapportano dal discorso in la Jordania. Faz parte ein tranter auter il ministro dell'exterior sirian e il chef del servizio segreto israelian Mossad. Il chef dell'UEFA, Alexander Ceferin, vuol bitch diventare presidente della FIFA. Elna candidesce l'autor Mars bitch per il posto, come comunicato il sloven in il rom di un podcast. Sco adversari dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, sei il bler pli credibile, c'è il naia bitch interesse di questo posto. Ceferin è da più di Jones, chef dell'UEFA, sot sia bacetta a quella annunziata a boicottare tutte le concorrenze della FIFA per il campionato mondiale. In nostro Steingistri il balapè Breel Embolo continuesce con sia carriera nel Stadio Suniz. La decadere della squadra nazionale mida in la Major League Soccer tra Atlanta United. El aia so descritto in contratto tra i sons. In la Eastern Conference è il club del Stadio Federativo Georgia sin l'ultimo platz della tabella. Embolo aveva anche un contratto valevole per Ren in la Ligue 1. Il transfer costa rund 15 milioni euro.
2: La meteo.
1: Oggi si dà sulle lieve, il decorso del suente mese si forma nivels più spess, locale in poi venir bletch. La temperatura maximale tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Dalla Damau, alla Saira.
5: Die Virginia Buna passe der Gefemis, nomle dine Schiene. I musical meinst Bertina Kuhn? Virgins! Na, wenn ihr da meine Hand, der Kennedy, Kiss Me, Belle ist jetzt Kuhn, Bundi.

0: Matteo, per le nuove idee, ci sono varie giudici per una Monica de Cernetz, che è in Beltog Torte, e la complice in al 53esavo. Al secondo nome, una vaina civ, non è scritto qua, ma Cernetz non è ne usci grandi, per cui sono varie giudici che sa, ci ci dis de gratulare in comune. Allora, Anna Margareta Gartmann, e la complice oggi al Zons, festa vigna fatta vignogni per 90esavo. Cordiale gratulazione.
1: La Cupina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ci vesiant ot da fare in plagiare per incinci a Alzons al 24 da vos. Telefonar po David osa 0800 20 25 30. Riv osa in questo momento le slinges. Provar po David osa 0800 20 25 30.

0: Hey, du schiet odi in Cünchenu cercheven al secund nom della Monica de Zernetz, ci fa oz anniversari per in 53 aval, intanto telefonancin per gratular la Corina Bodda Valciava. Bun di, donna Corina.
1: Bun di, Ladina, bun di.
0: Punto, no cercheven avant, aveva un becif in gratulazion per in Monica de Zernetz, ci cumplisce 53, io sa se va in cicce qua is precis.
1: Hai, hai. Na Monica Stupan, appunto, ella complice 53 anni e io te la lascio semplicemente gratular e già vuoi di cuore tutto il buono. Buona sandà e ci sei già vuoi venire a complice, contentezza, fortuna e tutto quello che ci sei già vuoi. E appunto, noi vai a lavorare più bot insieme alla scuola di pedagogia di Zernetz, la società Ossa Josus. E hai con ella ne tieni fitch fitch un bel tempo. Ella è fitch una chiara, fitch una cordiale ed è pronta ad aiutare ad una tozza. E hai proprio tieni fitch bene. E ossa hai non vai ne per il momento, c'è bler contact e hai fus flott. Da dire niente sempre da bere un caffè o c'è.
0: Hai cool tazza da RTR ci arriva ben po' da portare.
1: Ma ci sa!
0: Per la Monica Stupan da Zernetz si complisce il 53. Vogni plagiare il telefono, donna Corina?
1: Die Stesse Mainz, grazie.
0: E anche la prossima, in bel di.
1: Hai.
0: Tutto buon.
1: Ciao Ladina, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Sergio, tu cessas ingevinar da c'è onge quis song is?
1: 1987.
0: Ma dai!
1: Dai, sabe?
0: Ma perché?
1: Perché? 1987 è a fau.
0: Ma logic.
1: El, constate.
0: Hai! Mille non... Perché? In
1: giusto? Dai, no, proprio bene. Che è usce che la tipica musica di Zonzo 80?
0: Dai, ma giusto. Quella si dice.
1: E a fau è... E schon dann kunne schein.
0: Ah ja, möchte die Serie so düster praktisch che
1: on. Ja, ja, ja.
0: Sergio Zün, hey, hey, ne da sa mai schein dreit. Nun basta. Sergio, tu ne nisch qua per discorrer a come sur da musica, tu isch qua per surtor, tu vas in Direktion mit di. Con nostra auditur, es nostra auditur che spetta.
1: Precisi, di Scorin, am Ozang da warte na occurrenza da solte teater dedicheida agli artist Jacques Guidon, Elves podia festivar che sto nel 95 java l'anniversari. A cajun da quel anniversari, dati gli actual manch quella occurrenza da solte teater, la proxima presentazione mesemda, nos discurigna schon oz surt Londer, pien avant, nizza saveir ceci dat da nov senrtr.ch, e oz lancian zeir na nova runda ceciosas, sivaci Elisabeth Schgiero, gudania ir il jackpot, cercianza da venda doz in una nova ciosa.
0: Che dire der cella la soluzione?
1: Che il vessa da vurdar sì.
0: La harassa de lin.
1: Ah, precis, la harassa.
0: Poi sai, ma perché c'è sonda, hai la harassa de lin. Ma pensa, quant lun c'è raia? O al harass. C'è nella, hai?
1: Il harass. Basta, Elisabeth Schiera per 180 francs in forma da bon sapireccia. Nirò un cozz ad aver grand plagiare da quel. La domanda è ci davanti la prossima vittoria o il prossimo victor del quiz ceciosas.
0: In quarta davanti les dici. Lynch ne vai a più, Sergio, plagiare dal telefono. In 5 minuti le 9 e mezza per mai tempo di dir arrivare per oggi. Non è plagiare che ha cominciato questo lunedì in nostra compagnia. Mi sono la dina scena, stat bene, alla prossima.

il è la nuova mesa. RTL. Sper vegas ancet bagna l'emda nova. Agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde, Belgien de Jde.

0: il 2002. Se funziona, allora funziona il.
1: Io ho un po' con una harassa.
2: Una harassa?
1: Sì. Yeah.
2: Una harassa? Può avere più funzioni? Un classico non si aveva? Es poi dovrà da Daint e da Dora in una harassa.
1: Super!
2: Don Elisabeth! Gratulazioni! Sì. Din giorno è stato qua in New?
1: In Klassiker, ein Zitive, wenn ich gerade hin stehe, studiere simpel, alloi, ciao, ins Brennen, ins A, yeah.
0: Elisabeth Schgier, la pinova Victoria degli nostri quiz da Angevinaro Gudania Ir, tar Elias Zuzeus Bonzan la valletta da 180 francs. Nous lanciagne oz perchegli in a nova runda ceciosas treis novs cevazins da scriver in a ciosa an pacas minutas.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either. We'll be right back.

0: Tora, Zitron, soll ich dir auch eins holen?
1: Ja, bitte.
0: Ich will ein Soda, Zitron.
2: RTR in Indisch D en Kart alles Disch.
3: Che Chauses.
4: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
2: Ancevar Lemda Nova con il nostro Gidil Avant Mazde. Savez far ternous angevinar la ciosa. Shigarteggia ir gudanier da venda dots. Cercianza in una nuova ciosa. I valla anche da Zandizar, vedils novs, ciavazins. Da venda dots, vign cercea Kelco.
5: La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge. La ciosa ha una funzione specifica.
2: C'è pudess quel esser, ci ho schon una buona idea, 0800-25-30 da guadagnare datil in bon a 10 francs. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. C'è pudess quel esser 0800-25-30 da guadagnare datil oz in bon a 10 francs. Ci les aver la onor da poder lanciar quella ronda da quiz. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. RTR Ciosas.
6: Buongi Sergio, Teofil,
2: come fa piacere, Teofil de Rungs. C'è la vostra proposta, c'è potesse essere la ciosa ci cercagni?
6: In carabiner.
2: Cercianza il carabiner. La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Il carabiner. La prima proposta da quella nuova ronda da quiz. Il carabiner cercianza bec. Gugente no trebe, grazie dalla partecipazione. Belde Teofil de Rons. Proposta numero 2, RTR Ceciosas.
7: Ciao Matilde de Rons de Lion, bingi.
2: Is asparenza con Teofil de Rons?
7: No, aber odil medim liuk, non si altri valete comonte.
2: Fijbel, Matilda de Rons, vostra proposta?
7: Io dico in paliat.
2: Il paliat.
7: Yeah.
2: Il paliat è concepito per un'altra cosa, protegge o una funzione specifica. I tangia becciang per guadagnare il jackpot.
7: Oh, ma te son.
2: Gugente no treda, Matilda de Rungs. Bel gli desde.
7: Grazie.
2: Adia, grazie dalla proposta. RTR Ceciosas proposta numero 3. Ci lascia il pruar.
8: Allegra, qui è Carmen. Io dico che io non so dire in romanzo, ma io sono lì che sto al pensiero. Forza.
2: Cercianza Irbec.
8: Ah, ok.
2: Gugente no treda, grazie della partecipazione.
8: Ok. Grazie.
2: Anche a dus chance sozza da Godanier 0800-25-30 RTR Ceciosas, proposta numero 4.
9: Qui è Lucia Ruinaccia, da Vistair.
2: Buongiorno, fa piacere.
9: Che proposta scusano agli Iers?
2: Ils Iliers. Ils Iliers, la carta proposta da quella prima ronda da quiz ci cercagna una nuova ciosa. Ils Iliers. E erbec la ciosa ci cercagna.
9: Hai, bel dì a tutti.
2: Bel dì, grazie della partecipazione. Anche una chance datil osa 0800-25-30 ci les pruar. Proposta numero 5.
10: Sì, buon dì.
2: Ci è al telefon.
10: Quindi otto quadroni da stan.
2: Pronto per la ciaccia, otto quadroni.
10: Quasi.
2: Quasi. Am planeir la frasciera e da lo vinca il bung erchestan.
10: No, vai vinci.
2: Otto, c'è cercianza?
10: È una pezza il Zanclè.
2: Mm-hmm.
10: Tanti c'è questo il Zanclè. Poi ti smette sul dime perché lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo vogl questo, quello c'è piccino, le metà.
2: Ma prezzo isso?
10: Era un Zanclè. Era da cucciavosa, dove era il Zanclè?
2: Ma... sapete che c'è il term corretto, no? A Bernoulli, Giannis...
10: Non c'è poi il Zanclè, il Fingerhut, come dice qua in Tudice?
2: Potesse essere, Fingerhut, Ce l'ho già in simple manchel per mettere su il detto per befurare, eh?
10: Ah, ok.
2: Feature pragmatic. Otto quadroni. È concepita per un'altra cosa. Protegge o una funzione specifica? Prest. I cerciani prest, eh? Dantante un'altra cosa ci cerciani con quels ciavazzins. Grazie per quella proposta.
10: Bel
2: di. Giaveis, un bel di, finian in Otreda.
10: Sì, yeah. Grazie, figlio, Sergio. Bel di.
2: Saleit, seduceia, fis la quella nuova ronda da questa lanciata. La prossima chance da guadagnare vez schon domani. In bon avanti, Franks.
4: Ciao. Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

Kurt Hank, Enza Ceper, Otto Quadroni, il Diclar, il nome per Surmiran, che per mettersi nel det, per proteggere dall'aguglia il Diclar, speragna da aver potuto agitare Otto Quadroni, sto in una proposta oz, antil nos gida angivinar ceciosas, il Diclar. Ulteriores propostas domani pushbe, in carta las dish.

0: Las novitats der RTR.
1: Sunrise e Salt wollen insieme fare pli concurrenza Swisscom, qua in regions rurales. Il chef dell'UEFA, Alexander Ceferin, candidesce bec per il presidi della FIFA. Qua in dus tema sozza las 10, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Sunrise e Salt wollen rinforzare lur collaborazione riguardo la reit per telefonia mobile in regions rurales e main populades. Konkret, examinare vigna in cooperazione pli stretta tra l'infrastruttura della reit per optimare la qualità. Per questo intento è nel sottoscritto una dichiarazione di intenzione, che ha comunicato omedus concerns da telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vengono a restare concurrenz, via concerns indipendenz, con rights, frequenzas e prodotti separati. Nel Stadi Federativ da Nevada furiesce un incendio da Cialom, le flommes derasen de Tirsa, la città Reno. 42.000 persone sono già venite evacuate. 45.000 ulteriori stoppano a preparare per abbandonare le case, hanno comunicato le autorità americane. L'incendio si è rotto la sonda. Fino a sono 3 civilisti e 3 pompieri finiti blessati. Tenor las autoritats en persunas responsables per l'incendi. Il chef de l'UEFA, Alexander Ceferin, vuol bec diventar president della FIFA. El na candidesce l'autre mars bec per il post, a comunicar il sloven en il rom de din podcast. Sco adversari dal president della FIFA, Gianni Infantino, saia el bler pli credibel, schel nae bec interesse de quest post. Ceferin è da più 10 anni chef dell'UEFA. Sotto sia bacetta a quella annunziata boicottare tutte le concurrenze della FIFA er il campionato mondiale. E anche il tennis, Arthur Fils ha guadagnato il torneo de Masters a Cincinnati e nel finale ha battuto l'americano Francis Tiafoe in 3 sets con 6-3, 1-6 e 6-0. Fils è il primo francese che guadagna il torneo de Masters da più 12 anni. Tra le donne, a Coco Gauff guadagnato il torneo de WTA 1000 a Cincinnati e nel finale all'americana da 22 anni batté sia compatriota Jessica Pegula in 2 sets con 6-2 e 6-4. Per Gauff è il primo titolo della stagione ed il secondo trionfo a Cincinnati su entro il 2023.
2: La meteo.
1: Oggi si dà sulle live e nel decorso su entremesdì si forma nivels più spess, localmente poi venire blech. La temperatura massimale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in Sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Valcalanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Taylor Swift, Chuck Berry, James Blunt, Weinza Pront, per vos otters, tutegna Noa e Congi per la musica, procura RTR. Agli microfone Sergio Guetsch, Giovation Bunde,

0: Da Lombris ter RTR si va emdas plagna caleiras e strauscia plivgia an bleras regiuns d'Iglia Grischun ogli allo finalmanc tutegna anca do plivgia dantant per parte gli nia schiblec cichelogia consequenza per occurrenzas urant il liber egna da quellas è stata la corsa da mountain bike Swiss Epic anten lana giadegna ed ant il Grischun central di Scurinza anca ne da surt Londra ter il studio è Corsin Mon da nostra redazione online. C'è capito allo?
1: Also in prima linea als sportist, alla sportistes pritiu ken stai la partenza del Swiss Epic Duon. Qua vesin sils malets impressionant sila pagina rtr.ch. Cun son durant las etapas de la Gievia ad el vendredis se stau fit bletsch afreit. Suenter e Laura Luvenid in Biamera. Adel Punkt CI del Swiss Epic e la Victoria Romanche der Vertrieber Andun ad Andrin Beli. Denton an Avostia la Marcor Taura kam unter Giau Cerz dies Sportists e Sportistes. Per quelles vessi uns viu esser stau plidir, schals Organisaturs vessen botreit Decisions per proteger als Partizipants e las Partizipantes.
0: C'è on ils Organisaturs decidia?
1: Descursen i duas de las Cun Etappes. Als Organisaturs entsteis vor Zeit de fa quoi provaid las prognoses d'aura cun dracas ad urezis. Quelles midades de las duas etapas el engedina an segiramain schau sua als Organisaturs del Swiss Epic. Els an la finale strihau passages ca vessen manau lunch si els culms, quoi per evitar rischas pels atlets e las atletas.
0: Apropos privals, sen montagna tarchel datil anche na seconda istorgia.
1: Oz ed els proxims dies facente la grande bova che venne di giù avon novons abandonus. Per quella vainum nade mein avon la dertira regionale malögia. E la bova ein mortes 8 persones che fagevan in natura, e la bova a destruir una part del vich bondo. Os stolle dertira sclari scha pliras persones responsables am faig balls cum valetale situazion avon la bova. Scho quelles wessen forze stiu sera sendes da vienda.
0: Bagna, chella tunga ancuna scheint.
1: So enter novon se dir inni lauter che se regorda bo pli del tot, dels details. Per quai venus de RTR online rimnau informazions en in artikels in nossa pagina. Quel contenios in a surveste chronologica, cun grafiques, links sils artikels da pli baul, ad el venios actualisaus cules novas informaziuns.
0: Quel process ci desse sclareir domondas avertas an connex cun la bova giudiglia piz cengalo e quels deis finia mesemda a puntragigna sarò ir inda nos grons temas quels deis actual informo ir adegna e curacilez via rtr.ch.

0: Alishas a nossa companhia Ilha Lindas de
1: Il Challenge.
0: La Union Cultura Rumantscha Basilea e Contourn am Veida questa sera ad eir ad ara minigolf a Prateln er da Coanor Saleiza Basilea bun divertiment.
2: Il Challenge.
0: Il artista Jacques Guidon da Zernez vesse podia festivar quest'on il 95 anniversari a Cajun da quel anniversari dat il actual mancena occurrenza da solte teater di scurinza anc sur Londer an pacas minutas James Blunt, You're Beautiful.

0: Sean Mendes sentiater RTR. Il artista multifarda zernezza Jacques Guidon fis queston nia 95 ans vill ca giung da quel anniversari dat il una occurrenza comunabla dalla Cesa Gregori Zuaz, la Galleria La Suost Madulain ed il ensemble Lesser und Berch Tanztheater. Anzemen lessen els dar ina ileida frescia sen la veta degli artist e ch'egli con un toc da solte teater ci vigna musso ter la Cesa Gregori a Zuaz. Hinterbergen o nom quel toc sen tribuna stat er Astrid Alexandre, ella procura per la musica. Astrid Alexandre vainza osa live al telefon. Bundè Astrid.
1: Bien dì, Sergio.
0: Per quels ci son bec da ce ci s'attracta ter Hinterbergen sast ma dare una curta in vista?
1: Gott, ihr seht ja bei Hinterbergen, wenn du bist ein Tanztheater, wie in Tag kunnest, sind Tribunen, Sault, Pleite, Musik. Und du bist in Quater, sind Tribunen, du hast Saltons, sind Saltons, oder Rika Leser, von Pasca Sivo Berge, lui auch gesagt, eben die Musik, Rika ist quella, die initial das Projekt, faci la regia. Und eben, Gott, ihr seht, quei, Punkt der Partenza, quei, Tag, also, gli Artist Jacques Guidon. Abbiamo buon da quel biografic, piuttosto in una specie di dialogo con Jacques, con si ovra, a non si facendo in con tonco gli essere artista, artista in regioni alpine, periferie, per cui è il tempio Hinterbergen, quel che Jacques Guidon ha vivuto ad entrare alle menzionavo che si domandava se fosse forse stato di Naven, con quale domanda si faceva in Nuseba, fossi da Naven, fossi da vivere in un centro culturale, ni saiba quella periferia forse essere libertà. Esatto, circa sia.
0: La findem da ogli Chandolas in premas quattro presentazioni, la prossima è mesem da sera. C'è resun vez survania?
1: Fin di altre resun, da che fa se capisce piacere. Eben bei Konzern, da du dich im Thema Universals, es ist der Punkt der Partenza, es ist spezifisch, es ist regional, es ist romantisch, eben mit quella Persona, der Jacques Guidon, es ist nur das Thema Designer, der Artist, es ist auch, es ist identifiziert mit dem Mond, es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist universal, es ist auch, es ist auch, es ist regional. Abbia e Beck non vengono stati in lupa che tocca la Cesa Gregoria Zuaz, che è una bellezza a casuna a Miez Zuaz, che sta di svolta di ronda rinnovazione. Adepide quella di nonna Miez, la rinnovazione finita, se ti posso sur arva, ad in un po' spesso a casa per occorrenze culturali, se non vengono veramente in bellezza a clavau da fain. A quella è speciale per gli auti, ella gli auti il vici, da stia entrare in quelli che sono in una casa privata. Ed ebbia che il resto della casa muove in esposizione con opere di Jacques Guidon, ad esempio di l'intec con noi, ed è proprio il pubblico che è un turista, gli auti da Lianca Turescia, che conosceva buon artista, e ebbia di vedere cosa hanno fatto e di apprendere ben conoscere quella persona, che per noi Ramonzi è solo una figura marcante, con sua arte, e con sua posizione critica, con sua ciardun, se stocks a teatro, se stocks, da scrivi in avanti.
0: Piglia 95 aveva l'anniversario da Jacques Guidon, ci Elves podia festivar che stoni vindi scuria da dena Ileida Frescia, se negli artisti scuo che la premissa influenzò tia parte da Hinterbergen, la parte musicale.
1: Also ich piuttosto sia entrata in dialogo con Jacques, io che avevo il sentimento che in una biografia che non vengono infilcirci, non da sia nascita, non da sia morta, ma piuttosto in una domanda, e io sono per la musica si è stata ispirata, quindi c'è che lui aveva una gara quintau, e zwar per il con scopo aperto, si sia donza, aveva un caleidoscopo. Adila giudici che qua di scuola si è legata a Silmone, che vedono se ci sono in sesma legge, se quelle altre, quelle forme, con massa canto, da scrive in avon. Con quella legge il caleidoscopio ci aveva registrato differenti suoni, da quelli che fanno secondo me in artisti in suo atelier, e da quelli che tu non per me scuoi in legge tra in caleidoscopio, in un cristallino, filigran, tu che si mide, tutto non si gira, in te che il caleidoscopio che mide in forma. Adesso questo è un registro che combinasse alcuni elementi e il lavoro per questo che abbia con loops, da me che Bonnie, Rick, Ivo, Diego e sono tutti d'accordo di che la vita d'artista si compone e da ripetizioni e da cause che tornano lì nel puspei.
0: Grazie Astrid Alexander per quella invista. Giovisagne, ven avant, bler, success.
1: Grazie, Fitch.
0: Hinter Bergen, quel toc da sol de teatro che giunga del 95 anniversari ci il artista multifara Jacques Guidon ves podia festivar che ston informazions da vart quella occurrenza catez era degna via calendar.ch la proxima presentazione è mesem da seira alla soc enten la Cesa Gregori a Zuoz.

0: M. Danova er pils impuls, nossa rubrica da literatura aintil radio.
1: RTR Impuls.
0: Con Hanna Floriella racinta davart cant pac, ci nous dovrain mincia tant per ans santeir puspe in po miglier. Co è il sis impuls?
2: Sulla curuma della finestra da stüva as recciata un aloe vera. Questa planta m'accompagna ossa già per un per ans ed ha fatto vedere già pusses votes. E cominciamente non savavi uscire in andret che c'è un'aloe vera drova vera mancia per crescere e prosperire. Se una pezza dai in preis, c'è mamma ova fo be dan. Il melder fer una bella duscia una volta al mais. Uscire il fuons e sbleccianto. Eva c'è to una bella piazza a solai in mia stenza e l'aloe vera ho cominciato a fer foglies verdes e siuses. Da tempo in tempo sono da fatta crescies un per girasöls in il pot. Questa nuova abitazione è sciura. Ed è difficile accettare un lo adatto per mia planta. Sulla curuma della finestra da stuva profitla almeno di un per singolo razza solai. E le prossime evnas diventano le foglie della planta stiglies e debles. E le spendono senza voglie sur il rim del pot. Con cor grev decidi di dare in vacanza la planta seccia in un lo con da più luce ed aer. E repassano le prossime evnas in un lo clair ed aerus. E tutti in una volta badi scuccia il paese delle ultime evnes sozza da mia pet. E bad c'è tiri il flet più leggero. Ed è am sdast la bonura con un sentimento bumagliuna. Forse c'è l'us, solai ed aier bastan mincetent.
1: Impulse.

0: Sunrise e Salt volen insieme far da pli concurrenza a Swisscom, quai en regiuns rurales. Il chef dell'UEFA, Alexander Ceferin, candidesce bitch per il presidi della FIFA. Quendus las tema sozza las indisch, al microfono Urs Müller. Biengi. Sunrise e Salt volen rinforzar lur collaborazione riguardo la raid per telefonia mobile in regiuns rurales e main populades. Concret examinar vigna in a cooperazione pli strecce tra l'infrastruttura della raid per optimar la qualità. Per questo intento hai in elso descritto una declarazione di intenzione, quai han comunicato madus concerns de telecomunicazione. Malgrat la collaborazione possibile, vedan els restar concurrenz via concerns independenz con rights, frequenzas e produkts separats. Il chef de l'UEFA, Alexander Ceferin, vuol bitch diventar president della FIFA. El na candidesce l'autor Mars Beach per il post a comunicà il Sloven en il ronda din podcast. Sco adversari dal president della FIFA Gianni Infantino saia el bler pli credibel schel naia Beach interesse vide quest uffizi. Ceferin ed epi Diagons chef dell'UEFA. Sot sia bacetta quella annunziata boicottar tutte le concurrenze della FIFA er il campionati mondial. In unsere Steingister il Ballapè, Michael Heule abbandona l'FC Thun zu entermo in Stagion per immediate in direzione della seconda Bundesliga. Il Defensur de 25 ons sei sottoscritt tra la squadra relegata Heidenheim. Da pli Details davart il nov contract in Bitsch en conoscenz. Per il Campion Thun ha Heule absolvi 13 partite in la Super League e seta 2 goals. Ed anche una novità del tennis, Arthur Fils ha guadagnato il turnier da Masters a Cincinnati e nel finale ha el battì l'American Francis Tiafoe in 3 sets con 6-3, in 6 e 6-0. Fils è il primo francese che guadagna il turnier da Masters da più 12 anni. Tra le donne ha Coco Gauff guadagnato il turnier da WTA Amelia Cincinnati e nel finale all'americana da 22 anni battì sia compatriota Jessica Pegula in 2 sets con 6-2 e 6-4. Per Gauff è il primo titolo della stagione ed il secondo trionfo a Cincinnati su entri il 2023.
1: La meteo.
0: Oggi si dice sulle live e nel decorso su intermezzi si formano nives più spesse, localma in poi venire blecce. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione de Quera.
1: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via tra Termolina e Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: La veta fa bleras stirtas, magara ins specias in a moment clav, cura ci quel moment eco mancia prest il flo.
4: Tottenina a covigno a mi mezz avom vonanas, quest'au in moment verma industrias disca savel buplico costa co tre flat.
3: Adei al Valerio Caprino e le oriunt da Rabius an taimp da recorte sia veta zamidada.
4: Sinema in pipau chiniam nas al mardis aio luvrao ant il tribunal adeli in giudici su aio un cies dell'ambassade a quei in autra tiare, in autra lavur, in autra lungac.
3: Adiglia Tribunal Federale San Giaglio elmi dotar la ambassada svizzera a Madrid. Enten aquella mesura racinta Valerio Caprino da pleda sia veta trantarotar er da sia experiencia tar la guardia svizzera e ce ci è capito adel alò. Al microfone Sergio Guec allegra.
5: Con buona musica tras la stat.
6: Let's go, girls.

0: carschia sia rabius o facil imprendisa di mercantil avant ci sa rendere enten la recruta da infanteristo el lia instradar egna da sis semis i discurigna da Valerio Caprino ils da vos deis avant la recrutazion o el inoltre sia candidatura per davantar parte di cor della Guardia Svizzera.
1: Forse questa è meglio che ho mezzo, e anche ho visto che era la recruta per vedere che lei su un dia lo venne sul mondo, che vuol dire che asce lo bumi, che finiamo di essere a casa, che sto a mia acqua che dat, che sto forse dormi più pa, a fa più via, e poi forse sta bene che ho mezzo che ho.
0: Il cercladour dumela a seis e el partia per sia nova sfeida quel moment o Valerio Caprino anc oz avant ils.
1: A quest'au i moment fece impressionant per moi in allegria de dia Roma, mio papa e mia mamma cun alarmes el seis a Bellinzona per sciai siu fei a Scilunch naven, cun so mia mamma adina dic al Valerio che aveva tema a casa de di giun chalet, mava tuttenina cun uniforme tra un palasto apostolic stirpica stir cun status e cun tolpu saival d'entorn senza nigina tema.
0: A Cin Jones e Valerio Caprino sto an servec da Papa Benedec scuci che gli è sto per el scuci che gli è ia e c'è in visitadra del Vatican cun marvellas è stata bunga da midar sia veta ed è davantada sia donna dalla veta da che gli racchinta Valerio Caprino an pac moment.

0: Piscurin, entra quella mezz'ora di profil da RTR con Valerio Caprino. El o adegna savia ci el geia in dea Roma. Ils gardisch zalò vignan fotografos cents già durant l'our servec la controlla ponels dantant mai perder u vessam bec da perder ella e tutegna tarena fotografia el capitò.
1: Dei Ach, mein, in der Fotografie da di Moment, che nu sun conoscevan anche in l'auter. In der Fotografie sco in autra e sin meli milions fotis che sun probablemein dina con distanza. Sco io ai dina dec con distanza bu me da tir. Il problema era bu che zmiva me da tir, ma ben che lu venivan tols turists, a lu aveva bu pli so controlla. Mo quella gada ai bu pli lu so controlla la dona da De mai vetta de.
0: Da quella foto io il do in date na istorgia d'amore na bella famiglia Valerio e Rocio en ies da quel momento la vita comunabla Rocio Franz era studenta da giurisprudenza e giornalista si va cingionza a Roma on ils meirs del Vatican dan tanta ceta d'esser strez per lor plans da famiglia usceia o il per piglia la decisione da s'orientar da no.
1: La domanda di una stada conosera in Roma ne ho mai vivere Spagna né Svizzera quella domanda di una stada in quel momento schon all'uven decidiu ne conosem fly in lavur mainze a questa la Svizzera quei tema è in questa in lanciata lo busta spli de discussion ma zwenter tolles possibles causa che la fac per se ve si integra in Svizzera se co con la lavur se co con organizzazioni se tot che lo ac mani Pibia de la audio cauter. Ai eul pa mamets edic, Valerio, i dat bumo la Svizzera, i dat de autres tiars, i dat autres possibilitats, chissà, survinies tina possibilitat ca fatti eum pi contents, se die ca ti tracis ca la confederazione e la lavur che hai a Songhai è il top più bassa sbu plive
0: se va dei sparare creirci garteggia o nels che tu lavora a Madrid Valerio Caprino racchinta da quegli antigli profil questa sera alla 6:30 antigli radio il profil con il nuov collaboratore della ambasciata svizzera a Madrid e scegliò il possibile da parlare online rtr.ch ciao a zin profil
2: Je suis désolée.

0: La senda giamesa RTR Novitats, Ceci dat da nov so Urs Müller.
1: Sunrise e Salt vogliono rinforzare la collaborazione riguardo la rete per telefonia mobile in regioni rurali e meno popolate. Per questo intento è stato descritto in una dichiarazione di intenzione, che hanno comunicato a due concerni della telecomunicazione. In vista dell'indipendenza dell'Ucraina all'Unione Europea, ha permesso al paese di più agire militare per si difendere contro la Russia. La Commissione dell'UE ha concedito ulteriori 6 miliardi euro per sistemi di difensione contro avions e per munizioni, che ha comunicato a Brüssel. Ed il chef della UEFA, Alexander Čeferin, vuol bec diventare presidente della FIFA. El na candidesce l'autre mars bec per il post, a comunicare il sloven en il ronda din podcast. El è da PDA Jones, chef della UEFA.
2: La meteo.
0: Anciata da Lemda a Parnevla, actual mancella d'eccia sulla lei, fantil de corsa d'iglia siva mazdesa forma da plenevlas local, pole neira blec, las temperaturas maximales, entrantar vanc graz enten la nagia degnota, vanc a 5 graz ozan sur selva e finian a vanc a 7 graz enten la region da Coira. Domang a Marvell, egli anc sur trac, per parte rank blec, fantil de curs d'il de, vigni lo de sulla Leif Kegliater Radont Vancia 4 Graz a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tranter Molina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scegliò veias libras. Buon viadi.
3: Mesdi. Mesradi.
0: RTR il lindesde insieme in direzione las dodas. Forza era la vostra collezione di musica Mia Mia, a pacas minutas.

0: De suem seglia lindes de siva, egli adegna pi bel, sur tota scianzò prestoenza c'è, digli tota faccia stupend, la cursa extrema, Swiss Epic, ves becce savia terminar miglier, or de vista Rumancia, Fadri Barandun e Andrin Beli, en ils Gronz Victors e il team RTR con Bape Feglia Rolf e Pierina Beli, on terminò la cursa ant la categoria mixed, scu terz, se nil podest, anc mai. O en team Rumantsch gudagnea il Swiss Epic la reaktion da Fadri Barandun.
1: Incredibel, veramente incredibel. Das Spiel la prima etappa, hai, Stefan, es ist schon crazy, e alla fin es un be contente. Non so mai stato tu, hai, non so, c'è dia.
0: Andrin Beli discorre da sis pi grand success da sia carriera.
1: C'è definitivo, io grazie a mi ha mostrato che mi ha lasciato di corsa di bella. Qua è proprio stato, non la più grande fino a mia. Claro, forse il K-Peppi, che le c'è in sport, non ti stur quella corsa che ho, per se entra, già lo sono alti, il Swiss Epic, e da se vengono in quella corsa, è proprio in highlight, in punto culminante, già la nostra carriera.
0: Adus Rumanchs, on guadagnea la corsa, complimenti, gratulazioni, impressions, degli Swiss Epic edizione 2026 va in pubblicità sulla nostra pagina da internet rtr.ch. RTR, RTR, a Puls, a Puls,

Ia da RTR hanno dus tetels da musica e las dodes e su onda il magazzin da mazde con Tobia Faler. Tant da me pil moment al microfono è sto Sergio Guetsch, per un tant giaveja buona patet, fin pitart.

0: A quai vezzi un bigger scopo saivel.
1: Schöne Petition, pudess mi dir qualcosa wieder quales premises udins in la seconda mitet. C'è ci pudess uschlio ingegner tort, sot las rodas in Svizzera definesce il plan dat infrastruttura dal traffic dal departament dat Albert Rösti. Al grigium non es fitch content.
2: Sco cantun Montagnard date tutina un pau manco salarges in quel project. La situazione speciale del canton Montagnard viene a un risguardare mia pauca in quel progetto.
1: Le regioni di montagna sentono disavantaggiate, perché è preciso un po' più tardi. E a proposito di regioni di montagna, noi abbiamo fatto una visita a Fidaz, sur Flem, a guardare ce ci fuori il charme di quella vicinanza. Benvenuti al magazzino delle Dudes, mio nome è Tobia Faler e di buon appetito. A Pontresigno cominciò il processo in connex con la boda del Pizzo Cengalo con 8 morti del 2017, 5 persone sono despiotte davanti al Tribunale regionale della Regione Malugia. Al Samuel Sossai con i dettagli.
3: La Procura Pubblica rinfaccia al Sciun accusai mazzamen per negligenza. Es dovrebbe l'Etau falliu la situazione che manau alla tragedia del 23-2017 in la Val Bondasca. Cura Kinabova ha sepuliu 8 viandontes e viandonts. Dals accusai ha solettamai la cusiera nazionale Anna Giacometti voleu prender posizion. Ella, sco presidenta comunale della Bregaia delle Cesures, vagi stuiu se fidas in las analises dals experts. E lez vagi mai recomandau de sarà las vaias de viandà en il territori della Bova. Ils ulteriurs accusai, denter quels dus rappresentants del canton, sco è in geolog extern ed in ulteriur rappresentant della Vischnaunca de Bregaia, han refusau de da pleit e fatg.
1: Al process a Pontresigna es terminò sin 3 dis, la sentenzia segua più tard. Per tor als accusos vela la presumptium d'innocenza. Dalla boda de Bondo, ninsosse tal Strix al telefon. Quels vignen provos er in Svizzera, ma ot spera na piusche suvenz cu pi bot. L'Olivia Christen, cu las novitez.
4: En Svizzera ens reduzitsi els cas de culinaria cun numers de telefonin falsificats en num d'autoritats, lucinum na spoofing. Tenor l'Uffici federal per la segirezza digitala è la ragion principale che las interpreses de telecomunicazione ston de pi il prim de fenedur marcar telefonats de l'exterior che simulation in number de telefonin svizzer. Telefonats suspectus ston ins marcar sco non en conoscent u blocarels. Il genere, infine, il cercladur ha inseregistrato mince mai spassa 400 telefonate di spoofing, il fenedur in quel stato più pauc che 100. Sunrise e Salt, il numero 2 e 3 del mercato di telefonia mobile in Svizzera, vogliono rinforzare la collaborazione riguardo la rete di telefonin in regioni rurali e mai popolate. In esaminesce una cooperazione più stretta per l'infrastruttura della rete per optimare la qualità. Per questo intento, ha in el sottoscritto una dichiarazione di intenzione a comunicare omadus concerns di telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vogliono els restar concurrenz pia concerns independenz cun reiz frequenzas e produkts separats. L'industria svizzera de maschines, de elektro e de metal han registrà in augment de las impostazions durant il second quartal de l'oncurrent. Tranter l'avril di il cercladur han registrà in plus de las impostazions de passa 14%. Quel quart quartal en seria qui resulta in augment. La situazione resti adentant fragila a comunicà l'Associazione Professionale Swiss MEM, la branja di avant in lung temp mager. L'Ucraina survegna deners per rinforzare lor defensione contro avions. L'Unione Europea che mette a disposizione ulteriore 6,1 miliardi euro per rauba d'armament. Il deners saem persistenz per la defensione contro avions, rachetes, munizions ed indriz de radar, a comunicia la Commissione de lui a Brüssel. Quests deners en in a part din emprest de sustain de fina 90 miliardi euro. Oz festivesse l'Ucraina ses di dell'independenza avant 35 anni è la sa deliberata dell'Unione Sovietica. In la Nuova Zelanda doi dare una nuova legge che restringe il diver de media sociale con Instagram

0: RTR, il è las 12 a mesa.
1: La scratula zins. Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch.
0: Pudeir festival il zonzen l'indes de ozils vancia cater da vost fagenz fitch gugent e roz puspean zeman con vusoters. Al microfone Sergio Guetsch, giaveis belz moments. Las gratulazions der RTR giavisagna chanossa tot bung piglionnof da veta a vusoters civezots il zons galdi vos anniversaris. Ivagn surveni auguris pil zons da Monica da Zernetz pil 53 aval cumplion scriva il gratulant tot il bun. Con il giaveis da musica Nena 99 Luftballons.

Nena, 99 Luftballons, il giaveisce da musica ozzapiglia, ciuncanta treis aval compleon da Monica da Zernetz, gratulò a Samir Afrouk. Nosa proxima giubilara abitescia a Vignogn, onna Margreta Gartmann, cumplanescia il 90 aval de da nascentia, per quel anniversari vainza survenia auguris. Cara mamma e tata, sentiu bi anniversari da 90 ans, lein nus da tot cor gratulà e mo il bien giavijà. 90 ans en plani cun bialas regurdiancias, massa bellezia moments e nun amblideivlas sentupadas asti asciau passantà. Lein sperà che quei mondi ascia vinavon ils proxims ons en buna sanadat e contentiancia per tut il prestau en tiu passau per nus lein engrazia da tut cor. Nus essen fece engraziaivels da vetei. Tiu grond gida fiasta gauda cun las visetas e lai i bein cun tei. Nus zelegrein da fa in viva cun e sin tei. Da tot cor giavijan mo il meglier a ti tes treis afons cun partenaris ed ils beadis Fabiana, Gianna, Dario, Luca, Laura e Tim Xian. Piglia 90aval anniversari da Onna Margreta Gartmann en ia giavijia il corviril Lumnezia, Ciel Nocturne.

0: Il cor viril lumnezia ciel nocturn per fare un plagiare oz pigl 90 l'anniversari da Anna Margreta Gartmann a Vignogne. Da lunga savezzer vusoters gratulare avant anc nizza saveir cici po s'allegrar oz dil cupenda RTR.
1: Monica Stupan appunto ella complice 53 ans e iau te la les simplemente gratulare e già vuse de cor tot el bun buona sandà e ce se già vuse venien accomplite si contentezza, si fortuna, e tutto quello che si è già visto. E appunto noi vai a lavorare più bot insieme alla scuola di pedagogia di Zernetz, la società di Ossa Iosus, e con lei ha tenuto fitch un bel tempo. E lei è fitch una ciara, fitch una cordiale, ed è pronta da aiutare ad una tozza. E hai proprio tenuto fitch bene, e Ossa, hai noi vai a per momenti, c'è bler contatto, e hai un fus plot, da dire in sembra a bere un caffè, Osce.
0: Osce, Iolia, tu no oz avanti mazde Corina Bott da Valciava, gratulescia a Monica Stupan da Zernetz, piglia 53 aval cumplion, ir da nos avart tot bung oz in grandios anniversari, bler plageir con il cupegn da RTR. Si vessas ergugent gratulo 0800 25 30 u bagna ter meter auguris per WhatsApp funziona era degna fitch bagna 079 270 07.

0: RTR con gratulazions ils vancia cattera da Vostivagn e na gratulanta da Parsonza agli telefon. Buonasera, Netta de Marmals.
1: Buonasera, Sergio.
0: Ciò il zons?
1: Yolanda Bellini o il zons, o zattantons. A di lens di vigida della tutti buon, buona sanadat, a tem bel di.
0: Scucartez vigna festivo quel zattantaval anniversari per la famiglia Bellini.
1: I sabet. Forse ci fa una festa, i vanini dei. Sabet.
0: Speranza, fonni anche in una festa, pilzonze netta de marmels, veser gosta da den toc turta.
1: Da lezzo viene chance io, sa vurdargi scialecchi se.
0: Na,
1: allora.
0: E Yolanda Bellini, pocianosa, celebrardi il regal da musica di Amigos.
1: Jawohl.
0: Im Herzen jung. Verscheinza fitch gugent piglia zatantava l'anniversari da Yolanda Bellini. Giavescian belsio mazde saleitz net de marmals.
1: E angrazie da tembelsi.
0: Bella festa.
1: Ciao, ciao Sergio.

0: fol bra.
1: Anna special pigl 70 l'anniversari da Yolanda Bellini di Amigos im Herzen jung e nos restagna gist der nossa giubilara a persons al telefone John Nutegna Schir. Buonasera John Nutegna.
2: Ciao Sergio. Il es gratulare lì a Yolanda se si settantava l'anniversario, ella già è una conscolare da me, a già visire della Todbun, è una bella festa, però la festa è già stata, sono da sera, adesso è una fitch bella festa, anche se vuoi da tutta la sua famiglia, di questa mese, da mese, adesso c'è speciale, tra Yolanda ci Gianna Nannini, ho gratulato a della. Gianna Nannini, ho gratulato a della perché ci Yolanda è stata Blerons, la Puzzegge Blerons, la Cesa da Gianna Nannini a Tigines. Lucia sapeva naturalmente Gianna Nannini, ci Yolanda vince 70 anni, ed è l'ho permesso il messaggio a Bucca per Yolanda per gratulare. A Lucia l'è stata divisire in toc da Gianna Nannini per Yolanda a Dankeneda. È una bella festa, a tutto il mondo in eroia a passare a fare soldi.
1: Quello è un bel regalo per gli anniversari da Yolanda Bellini, per legna il hit da Gianna Nannini, Bello e Impossibile, e per l'ottere la possibilità di Yolanda Bellini oggi da Let's Time da Gidara, Gianna Nannini era da Puzzager la Cia, ma da c'è onzins di scuola co John Nuten Schir?
2: Ma Gianna Nannini è stato scelta davanti il 1980 a fine il boom di 2000 a Tigines, ma forse anche dei forse ci sono fini 2010 stati.
1: Fitch Belci, ella ho tenia andamaint gli anniversari da Yolanda Bellini.
2: Giusto sì.
1: Belci o Mazde, John Utenshir.
2: Grazie Fitch.

0: Intanto podias allegrar da auguris da Gianna Nannini pigl sis anniversari Yolanda Bellini. Era Gianna Nannini o gratulò ad ella personalmanch pigl sis anniversari da 70 anni, senza saver dir pigl moment totes bunas chosas en treis Marlis Janiel da Savognina al telefon. Ils auguris.
1: Ciao Yolanda. Ciao Marlis. Il è sgratolar da tot cor a te se ti se tantaval. Non si sentio di madem on aves da desa preste na nada chi zavas essen. Abrivei de cioro scheia cigarteggia, giorno ten vero bepeda. I giaveis a te, Guido e la nostra figlia Ramona, da tot, tot cor angali miglia, a sperci zavasai puspeneda. In bel di a Giavisa anche e tot buon. Ciao Yolanda, tschüss!
0: Yolanda Bellini fa festa e rozza puspè e po ossa galdeiril corviril salouf ils dodes brigands. Belzio mazde Marlis Janiel, salezza Savognin.
1: Deia, deia, grazie a tutti, Sergio. Ciao, ciao!

0: Ilha Corviril Salou fils dodes brigants per fare un ulterior plaisir oz a Yolanda Bellini da Personza la festivescia. Il 70° anniversari già vigianiera Yolanda Bellini ven avant in fitch bel anniversari.
1: Per vos
0: al telefono in auditor da Curaglia. Buonasera, Clemens Lutz. I savez gratular. Anza setz ves el da deser ossa al telefon Clemens Lutz da Curaglia. El leva anza setz gratulara Evelyn Lutz a Mucnengia. Evelina Lutz complanescia oz il 60° anniversari. Giavigir Adela tot bung, sanadat e furtegna, clec e vanteira e tot kelci tocia vetirs, piglia onna nof da veta kelz auguris, kelzan adressos a Evelina Lutz, il giaveis da musica, e weine nicht, kleine Eva, di Flippers.

0: Di Flippers, il giovesh da musica piglia 60 anniversari da Evelina Lutz a Mucnengia, giovesagn Adela Venavant in bel anniversari, si vesses gugent gratulò, oz 0800 20 25 30, telefon ant il studio scegliò possibile da termetter auguris per WhatsApp 079 270 07.
1: Día normal en los Estados Unidos.
2: Buenos días, USA.

0: Sinderste con gratulazions ils Vanciacater d'Avost. Oz spezial pilsons da Yolanda Bellini a persons.
1: Gianna Nannini o gratulò ad ella. La perché ci Yolanda è stata blerons, la o puzzegge blerons la cesa da Gianna Nannini a Tigines. Ad usceia sapeva naturalmente Gianna Nannini ci Yolanda vigne 70 ons ed ella per me se il messaggi a bucca per Yolanda, per gratulare.
0: Da che gli insasainte erbecce, mince de tanto spezial quel momento. Vosotters, ci vezzi il zonzoz, ven avant belz anniversaris, tot bung piglionnov da veta, enza ci vez anche da bung, ci po s'allegrar da sruagneir entradas libras per ira farbogne scuol, Monica Stupan da Zernetz. Las entradas vignan termessas per posta, Gevijan Chanusa, bun divertiment. Tant gratulaziuns per oz, possibile da tarlare alla online, rtr.ch, simple da Qatar, con il ciavazzin gratulaziuns. Agli microfone sto Sergio Guetsch, Gevijan Bell, Siva Mazde.
2: RTR, las gratulaziuns. Il suente mes di ta RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: las novitats ter RTR.
1: En il process da Bondo pretende la Procura Pubblica cestis da deners condizionats. Ed il miliardari de logistica Klaus-Michael Kühne è mort. Como dus dels temas oz las duas, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. En il process en connex con la mort de 12 personas en la bova da Bondo pretend la Procura Pubblica in cesti de deners condiziona per las 5 personas accusadas, quai previd amazzaments per negligenza in plir scas. Cestis plisevers na pretend la Procura Pubblica bec 30 rauter per quai che las 5 personas accusadas nen bec pre-cestiadas. Las 5 persunas accusadas stonza responsar avant la drecira regionala a Malögia e las doaina vair valita faus la situaziun che amana a la tragedia il 2017 en la Val Bondasca. Per elas vala la persunzion d'innocenza. En Svizzera ens reduzit sils cas da culinaria cu numers de telefonin

0: 1990, quei ha comunicat il concern de logistica Cüni und Nagel. El sei mort la notte sin l'indes dies es lieu de domizil Schindeleghi en il Centun Schwyz. De pilsons 60 viveva el en Svizra. Klaus Michael Cüni era commembra del Consiglio Administrativo e possessore de maioritat del concern Cüni und Nagel. El era ultra de quai era in grond accionari de la Lufthansa u era del club de Balapé HSV. L'Ucraina survint de ners per rinforzare lor defensiun contra avions. L'Unione Europea mette a disposizione ulteriore 6,1 miliardas euros per rauba d'armament. Els de ners sein persistents per la defensione contra avions, raquetas, munizioni ed indritz de radar, a comunicia la Commissione de l'UE a Brüssel. Quests de ners en in a part din empreste sustain de fino a 90 miliardas euros. Oz festivesce l'Ucraina ses di de l'independenza avant 35 ans e la se deliberada de l'Union Sovietica.
1: La meteo.
0: Oz e damau nesidet sulle liv e nel decurs del centro mezzdì sa formen mince mai nivels de cumulus sur las montagnas e pletart ston in squintar con singul zuradi su Uritzis. Oz en las temperaturas maximales a cuira e dagliom 37 grads e da scuol 32 grads. Damau esilura in zic pli fresc.
1: Vias e traffic.
0: Sin autostrada A3 da Gesserrail tunnel del Krapteigen oma duas direcziuns la regione in accident. Sin il traffic stagna trantr Pian San Giacomo e San Bernardino. Ed en la Val Calanca resta la via trantr Molina e d'Arvigo serrada per via da Bovas.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Und sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il process da Bondo pretende la procura pubblica chestis da deners condizionats. Il via in Val Calanca resta serada probabel en fin la fin da lemna. Como dus els temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. En il process en connex con la mort de 12 personas en la bova da Bondo pretende la procura pubblica in chestida de ners condiziona per las 5 personas accusadas, quae per vida ammazzament per negligentia en plirscas. Chestis plisevers na pretende la procura pubblica bec, trantar autor per quae che las 5 personas accusadas nen bec pre-chestiadas. Las 5 persunas ston se responsare avant la direcira regionala a Malögia e las duaina vair valita faus la situaziun che amana alla tragedia il 2017 en la Val Bondasca, per elas vala la presumpziun d'innocenza. En la Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serrada, quae probabel fin la fin da lemna. La ragione è che ha da bovas en 4 lieus la dievgia passada per vid la plievgia intensiva. Aua e glera blocchescen plirs trajects. Ins naiang bec pudi cumenzar cun las lavurs da rumida era per vid las condiziuns da laura che sain difficilas a comunicia l'uffici da construcziun bassa. Il moment en ins vide se dirar differentas parts instabiles per poder cumenzar cun las lavurs de rumida. Ad Imburgais dobel bosniak schwitzer che sustenider de Lies an ins annula cun rajun il dregi de Burgais schwitzer. Ter questa conclusion ven il

0: da logistica, investur e miliardari tudestg Klaus Michael Kühne è morto in level 1890, quai comunicà il concern da logistica Kühne und Nagel. El sei morto la notte sin in des dias es liau da domizil Schindeleghi en il Centun Schwyz. Da pilson 60 viveva el in Svizzera. Klaus Michael Kühne era co-member del Consell Administrativ e possessur da maioritat del concern Kühne und Nagel. El era ultra da quai era in gromda azionari della Lufthansa u era del club da Balapé HSV.
1: La meteo.
0: Oggi domani si dà sulle live nel decorso del 20 mezzo se formano mince mai nivels da cumulo sulle montagne e plitar ston in squintar con singoli suradi su Urizis. Oggi le temperature maximali a cuira e da liom 37 gradi e da scuola 32 gradi. Domani si inzic, pli fresci.
1: Vias e traffic.
0: Sin autostrada a Tredes, sarà della via Tranta Tuzan si de Rofla, la regione in accident, ed in Val Calanca resta la via Tranta Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escubridas. Musica non-stop. Messen zusammen den Redaktor der Musica, Flavio Tour.

RTR, musica non-stop. Concerti oberts. Hits e scuvridas.

0: Las novitats der RTR.
1: En il process da Bondo pretend la Procura Pubblica chestis de deners condizionats. E la via in Val Calanca resta serada probabil almainen fin la fin de l'emna. Como dus dels temas, oz las quater, miu nome è Olivia Christen. Buonasera. En il process en connex cun la mort de 12 persunas en la bova de Bondo pretende la Procura Pubblica in chiesti de deners condiziona per las 5 persunas accusadas, quai per vida mazzament per negligenza en plirscas. Chiestis pli seversna pretende la Procura Pubblica bec tranter auter era per quai que las 5 persunas nen bec pre-chiestiadas. Las 5 persunas accusadas stonz responsar avant la drecira regionala a Malugia e las duain avair valita faus la situaziun che a manà alla tragedia il 2017 en la Val Bondasca. Per elas vala la persunzion di innocenza. En la Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada, quai probabil fin almain la fin de l'emna. La ragion è che ad Abovas en quattro lieus la dievgia passada per vide la plievgia intensiva. Aua e Glera blocation plirs trajects. In Znajang Beč pudi cumenzar cun las lavurs de rumida era per vide las condiziuns da Laura che saen difficilas a comunicia l'uffici da construcțiun bassa. Il moment en ins vida se girar differentes parts instabilas per poder cumenzar cun las lavurs de rumida. Ad imburgais dobel bosniak schwitzer che sustenider de lies anins annula cun rajun il drec de burgais schwitzer. Ter questa conclusion ven il Tribunal Administrativ Federal che dat rajun al Secretariat de Stadi per la Migration responsabel. Quel vede zis la privazion del drec de burgais per quai che l'ome reveni sentenzia en la Francia a 15 jons per rajun. La a il 30 rauter planisa a tatjes. Tenor ils advocats de l'om saia quai in chestido dobel per delicts che sia già cestia all'exterior. Tenor il Tribunal Administrativ Federal è la sedirtà della popolazione in quest cas pli importante. La hotelleria svizzera può spere di 30 de pli per notazione del fenedur. L'augment monta a 0,6% comparagliau con

0: Uricis. Ozean las temperaturas maximalas a Cuira e da Liom 27 grads et a Scuol 22 grads. Damaun esi l'ura in zic, pli fresci.
1: Vias e traffic.
0: Sin autostrada A3 da Gesserà della via Trantr Tusaun Sit e Rofla la regione in accident il tezias cusseglia de sviar sur la 12 del tunnel del Gotthard ed in Valcalanca resta la via Trantr Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.

0: 6,5 millions francs. Las lavurs de construcziun fan ins en etappas en finil 2030. Per vide le sicire continuanta la Confederazione schluca las reglas per managis agriculs biologics. Per vide le sicire questa stazza e la raccolta da Pavel Sic, stada pli picna. Pavel Sic co erva fain u silo a comunicia la Confederazione. Quai muntia in a gronda sfida per numerus managis agriculs biologics. Per quai dastin els long current excepcional main dar als animals fin a 20% Pavel kin e bec biologic. Oz eid in vigur la direttiva corrispondente dell'Uffizio federale d'agricoltura. Ad Imburgais Dobel, Bosniak Schwitzer, che sostenider de l'IS, anins annulà cun ragion il drec de Burgais Schwitzer. Per questa conclusion veni il Tribunal Administrativ Federal, che dad ragion al Secretariat de Stadi per la Migration responsabel. Quelle vedicis la privazion del drec de Burgais, per quel che l'umere veni sentenzia en la Francia a 15 ans per ragion, la a el 30 autor planisa a Taches. Tenor ils advocats de l'om saia qua incesti dobel per delicts quin saia già cestia all'exterior. Tenor il Tribunal Administrativ Federal e la segirtà della popolazione in quest cas pli importanta. La hotelleria svizzera puspera di strainzig de pli per annotazion zilfene dur, l'augment monta 0,6%, cumpera gli con il medem mais dall'on avant, a comunicia l'Uffizi Federal de Statistica, che ha pubblicia in a seconda stimazion. Procura per il Pitchen Plus ansurtot ils ospes indigens. De l'autra vart ansurtot pli paucas persunas dell'Asia per nota in Svizzera. Las cifras definitivas del Fenadur publicesce la Confederazione il cumenzament da settembre. En las emnes en turnas vacanzas de stat, an las duas plazas aviaticas Turic e Genevra registra 70,000 avions ken partits u aterats, quae mussa la bilancia de stat de la controlla del trafic aviatic Skyguides. Trantre la fin de cercladura in mezza vosta e la compagnia de plique 240,000 sgols tras il spazi d'aria svizzer. Il di con il pli bler trafic aviatic è stals 24 de Fenadur, cum bunumain 4,200 sgols.
1: RTL, il magazzino della Saira.
2: L'ospedale de Lyon combatte per sia partizione de parturir. Un expert dice intent ciò che già è senza in surselva.
3: Die Gynäkologinnen und Gynäkologen, die dort arbeiten, die haben alle mal auch Geburtshilfe gehabt. Das heisst, wenn jetzt einmal wirklich eine Geburt nicht mehr aufhaltbar ist, dann können sättige Leute finden, so einer Frau natürlich super helfen.
2: Schon quasi in Norden, der Trameter des Sursilvanes a Cuira parturir, so der Kolodisch Kurins in ein paar Minuten. E giusto scoprossem voque per bondo. A Puntraginio cominciò oggi il processo contro 5 persone, che voppa la domanda se l'esem so stimò al prevalenz la catastrofe a 29 anni. Al primo guardenz oggi scuci la situazione su via e scuci che voi in avent colore.
1: La meteo.
0: Damaun comenzi il di con nivels pli spessi, qua e là poi plover. Il solelsa musa dentant uati sperz. Nel decurs del suo intermezzo di soforman l'ura nivels de cumulus, sur las montagnas, de pli tard ston in squintar con singul zuradis u urizis. Damaun es in sic pli fresci che oz.
1: Vias e traffic.
0: Se in autostrada a Trede già sarà il cincontro tra Tuzan Sidi e Rofla, la ragione in accidente, il tizio è scusseglia di sviare sulla Duz e del tunnel del Gotthard. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrata per via da Bovas.
2: Oggi persone sono morte in la catastrofe di Bondo a 29 anni. Als 23 agosto 2017 sem di stacios ver 30 milioni di metri cubici materiale del Piz Cengalo ed è devastato scuboda or per la Val Bondasca in una parte di Bondo. La popolazione di Bondo oggi attende di fuggire. Una giuna chance non è invece gia als oggi viandems ci sono morti quel di contornir della Ciamana Sciora e sono morti in la boda. A Puntraginio cominciò oggi il processo contro 5 persone davanti al Tribunale regionale. Al Georg Luzzi, che era presente per noi. Georg, che domanda è l'ora precisa di sclarire oggi?
4: Ma l'Udice regionale Maloia, che in prima istanza sto sclarire la domanda, hanno il responsabile di valutare l'azzurro privo della Val Bondasca e con cui viola l'obbligazione di diligenza. Accusati sono 5 persone, un esperto indipendente che ha consigliato il Cantone

Che cosa saira cul Chanel Rumensch? Despö ir domenica es clear. Brill en bolo müd in America, ter Atlanta United in Georgia. La decida de 29 ans os otterscrit fin del 2030 el müde del club francese de Rennes in Bretagne per 15 milions euros. Se contrat cun Rennes ves en chevalier fin del 2029. Atlanta United es al moment sulla quindicesima et ultima plaza della Eastern Conference in la Major Soccer Liga americana. L'ultima stagione ha in bolo fat 10 goals in 34 giocs. Tiers vengono anche 3 assists. Al campionato mondiale in America al cielo al gol in la fase de gruppos contro il Qatar ed entro il side-level final contro l'Algeria. Entro il quarto final contro gli argentini al loro vis la carta Melen Kocna, quell'opera che ci aveva simulò una svolata.

0: Pacific versus Sesco, program Rumänsch, e che costum per novitäts ordel mondel sport.
1: RTR Sport.
0: Dal Balapé Banduna Michael Heule, l'FC Thun, zieva be una stagione per Dalum. El müd in Germania, in la seconda Bundesliga der Heidenheim. Al Defensor de 25 ans, oggi vo pel Champion Thun 31 Jös, ed ho tratto in quels in tot 2 goals. Ed er Valmir Matoschi, wo de vende l'FC Thun, el Giuveder de 23 ans, wo in Austria, der Sturm Graz. Leute, als unterschritt, un contratto da lunga durata, quello che comunicò al club, c'è ciò che lo significa preciso, non è né preciso. Il sloven Alexander Čeferin non sa un giunto contercandidato per Gianni Infantino, per presidi della FIFA. Quello dit il rande di un podcast in inglese, Čeferin è dopo 10 anni presidente della UEFA. C'è non sa interesse ovide di una candidatura al dit, c'è ama la UEFA e si è lavoro per quella, e sco adversari da Infantino sa sia credibilità già più grande, c'è non è giungiun interesse vid il post del Valesan. Čeferin vela sco grand contraent da Infantino, so tel vava la UEFA annunciò in quart con successo un boicott da tutte le concorrenze della FIFA, c'è Infantino ves da avril il campionato mondiale per investors. In entschüne del Pentathlon, Anna Jurt e Vivienne Maimer, im Manchatol Championati Mondial a Guiyang in Cina, bestiars una medaglia in la staffetta de duas, les corridures de 24 e 12 ans, sumnides cincevles. Guadagnò Anastasia Arol e Maria Nječik, della Belorussia.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Ervin Caduff, benvegni. Catastrofes de la natura statan el center. La gronda de quellas è capitata avon novons, quin immensa bova era nida giud il piz Cengalo, aveva cagionau la mort de 12 persunas e la val Bondasca in Bergaglia. Oza il process enciet. Per las 10 persunas che ne accusadas per vidamazzament per negligenza, pretende la procura pubblica che stiz de danes condizionai. Elas duen viva l'etau faliu la situazion ca manau a la tragedia. Che la procura pubblica pretende bupi auls gestiz ad a fa col fac che totes 10 persunas en bu precastiadas. La partizion de parturei al spital de Lyon duen mantenida. Varga 2.100.000 persunas han sottoscret la petizion che nida surdada oz al president de la Sana Surselva. La fine mera è che i responsabili riponderescen lor plans da sarà la partizion de parturei. Da me un orientesce la Sana Surselva co è la intenzionesce de continua. La via dentro Molina ad Arvigo e la Val Calanca resta probabil serada antocan la fin di amna. Giev de Vargada eran 4 bovas nidas giu avevan bloccau la via simplir strancuns. Per quel che la situazione de Laura è difficile, hanno in sé un bus a viu anciaivar a Rumai. Gli ampremsto il terreni se giraus. Chi nianc veni e si longe la fina mera del proiect che nius lanciaus oz in Val Rhein. Anzemen con gli uffizi federal per vias Astra e gli uffizi de construzione bassa realizesce la vischneun che Val Rhein in proiect de prevenzione. Quel due riduzi la resca di inundazions. Il 2000 veren il Hüscherabach del Rhein posterior i sur las rives o avevan inundau in a gronda part del territori habitau da Spligia. Donda mia vart, io gio vigilina biala sera.
2: Culcianel Rumensch, Pacific, Empalasaira. Novans sieva la catastrofa de Bondo con 8 morts. Sum 5 persumas di mena davent giudisch, una de delles Anna Giacometti. Il giudisch to decider schal prieval saigne so testimo quella volta. Os del prim di del process, c'è ci desnia dit, rapportens giusto scu prossim. E più tard, da glens et il profil de dots, nos odins, c'è ci desots al giast della Gabi de Gonda. Que va per Rabius e que va per la capitella della Spagna. Madrid. Mio nome è Tobia Faler, già vi sono avventi una divertente sera in queste zone.
0: RTL, informativo e divertente.

0: Zucchero, Paul Young, senza una donna. Des persone sis, och persone sono morte in la catastrofe da Bondo 29 anni. Als 23 August 2017 sem di stacios ver 3 milioni meter cubics materiel del Piz Cengalo e dem devastos cuboda orpa la Val Bondasca una parte da Bondo. La popolazione da Bondo quella oggi attem de fuggir. In giù una chance non è invece già quels oggi viandems ci sono morti quel di contornir dalla ciamana sciura e sono morti senti la boda. A Pontresigno cominciò oggi il processo contro 5 persone davanti al tribunale regionale. Il Georg Luzzi era presente ed è discorso con lui il primo che deve voler sapere che domanda ci deve essere precisamente sclarita.
1: Il giudice regionale Maloia, in prima istanza, sto sclarire la domanda hanno il responsabile di valutare l'azzurro privo della Val Bondasca e con cui viola l'obbligazione di diligenza. Accusati sono 5 persone, un esperto indipendente che ha consigliato il Cantone e Comune, 2 persone dell'Ufficio Cantonale del Gote Privo della Natura e 2 persone del Comune di Bergiaglia. Tanto da questo, la Presidente Comunale di quell'Eada, Anna Giacometti, che è l'attuale consigliere nazionale. Spero la Procura Pubblica fiorire a tenere un dei confamiliari con accusati privati, che hanno perso loro papà, loro uomo o loro figlia. Tenor nostre informazioni non erano queste però presenze a Pontresigna e non rappresentate da un giurist.
0: Os der il primo di 30 dies del processo, c'è capito questo primo di?
1: Cominciò al di aia con l'interrogazione dei 5 accusati, dall'expert e dei responsabili del Cantone e Comune. Tutti hanno però tutto il diritto di rifiutare, di dar perduta e di informare per es. Piglia loro giurist posizione. La presidente comunale da quell'Eada, Anna Giacometti, è stata l'unica che ha tutte posizioni sulle domande ed informa che la era il presidente responsabile per realizzare le decisioni della commissione, che ha valutato il privo, che la personalmente non sia mai stata partecipata vide l'evaluazione del privo, che la sia affidata sulle date degli esperti.
0: Zieva als accusos der Landerwiller Procura Publica, c'è in büte quale precise als cinc accusos?
1: Es han lascia far ora un'expertise della situazione di un expert neutral ed indipendent. Es basons in quella valutazione alla Procura Publica clare manch pretais che sin jutz fat spalz kurt avant das 23 August 2017 oder avant tot decisions che sin jutz trattes a partir das 10 August. La Procura Publica pretende che els indizis dels ultims dies deren evidenz e che els accusats ein fatto o tratto fosse decisions. Als accusats non saien precastiats, per quai non propone la Procura Publica per giun, ma una multa de raps, si vaglia qui alla presumzione di innocenza. Tut posiziona il jurist che rappresenta il confamiliars delle vittime in la Val Bondasca. Per il confamiliars non hai qui per cifre una indemnizzazione, o se il jurist i va per quella che si desimprendere al cuore di questa tragedia.
0: Quen grand es l'interesse pel processo, oz novans zieva la catastrofe da Bondo?
1: L'interesse mediale è naturalmente grande. Sul lo sono circa una ventina. Gli otto del pubblico der er, dont 40 persone, als accusati deren con loro jurists presenti, fin già avant 9 anni der l'interesse mediale enorme. Medias da tutto il mondo hanno raccontato la tragedia intorno al Piz Cengalo. Ossa, as vola naturalmente nire savair, si da colpabels o no. Se als responsabels del Cantun e del Comune avessero stavu constatar un privo lacut e serrar la Val Bondasca.
0: E scuva il processo a sin avent?
1: Ma previsi che il processo va tra i diz. Oggi hanno cominciato le singole posizioni dei accusati, dei 5 accusati, che durano naturalmente oggi per parte di domani. A partire da domani, allora tutti hanno unito la possibilità di tor posizione, cioè di una replica, e finalmente lasciano tutti hanno unito a fare il plet final. La sentenza viene comunicata il 4 settembre 2026 alle 9:15, e qui ante il rondo a Pontresigna.
0: Al Georg Luzzi, del prim di del processo in connex con la catastrofe da Bondo a Pontresigna, il processo è terminò scudit per 30 dies.

0: La saira col programma Rumensch, oces Valerio Caprino giasta al profil della Gabi de Gonda. Valerio Caprino vende rabius ed è lavori l'ambasciata svizzera a Madrid.
1: A Madrid vive in Spagna. Nos essen un employer de sa casa de 1080 tic. Ose vens in flau abitazion. La scuola de sa fons in Erchmein. Bien in quesen adins trovus il temps de vermen Jesse Centa fa push bei amics, un fly in a ploy, un fly in a gruppa, ach mo ko kunos weven tot keu, wenn so de de bagasi nief, a koi ei de dine wart, Jesse per ma mich ton stoffi, de lautre wart, dat ei oi dau in a chance, schodich won in a chance, a nova chance a nossa familia, aber in a chance ma mets, de swei viver in Sicilia.
0: Depü de sia nova vita in Spagna, quinta Valerio Caprino al profil de Dots. L'emission comincia in per minuts alle 6:30 in questa zona. Che cos'è l'ultima parte di questo lunedì? Vostra gleis al programma Rumensch, edi già a dia parot al microfono del Tobias Faler. In avanti la Pacifica Saira, in avanti buon divertimento e

It ain't no country club either.

0: RTL Il Profil.
1: Cresciu si a jela rabius con una buona mischaida de mentalitats. La mumma sur Silvana, el bape vignus de giuvensi dall'Italia. Convenions a el saviu che sia via meine in di a Roma. Durant in survec, sco gardist, a una turista spagnola domandau da stia fai una fotografia. Da quella fotografia, hai dau in un prima santupada, in una storia d'amour, ad in una biala famiglia. Da pimiez on, viven els a Madrid. Ad actualmein, gauda la famiglia las vacanzas in Surselva. Da moments auls e da moments bass, cun ad in una biasperonza, ad in una ferma cardiancia, rajuna miu hosp oz el profil. Benveni Valerio Caprino.
2: Ciao, Gabi. Fa piacere di essere qui, per te, di raccontare la mia storia e le differenze fasi della mia vita.
1: Il piacere di cui incontri, naturalmente, ora quando da mai avanti, io sono la Gabi De Gonda, e di voi tutti a casa, benvenuti al profilo, perché voi vi sentite nel radio. Da Madrid, non che voi vivete attualmente, tocca una rabbiosa, sei varie mille docce in chilometri. In una pulita distanza da fa, con l'intera famiglia, Treisa Fons, la donna, cosa hai da tornare a casa?
2: Io ho fatto speciale, per vedere che la lanciata a Madrid è stata bia causa di vivere, di organizzare, ancora l'abitazione, ancora l'ambiente che avevo a lavorare. Io ho sentimento che sono piccoli 6 mesi in avanti, quindi è stata così bia, mi dava a tornare a casa. Perina torna a casa con auto, 3 di praticamente sin viadi, non svegliano organizzare qua scia. Di stato tutti in abbi, cercò di tornare e via il tempo di celebrare, di venire poi e la val dell'altra vaz è speciale, per vedere che normalmente quando tornavano da Madrid, tornavano a buon sia la val e la surselva, ma poi in agosto, che non svegliano vivere 14 giorni. Qui è stato speciale, a breve, e poi dopo tornare. Se vi negate godè la patria in vacanze.
1: De casa è stato un suenter rabius, non sta in differenza, Logans, perché da quei giovani omca aveva un al finito gli imprendisati mercantil del codice funzil a zignau, a vostra vita fa pliras stortes, a de quella stortes discurinus ludenton. Actualmente è stato vus till ambassade svizzera e la capitale spagnola. Valerio, come veniens dire già in job?
2: Sì, qui è stato speciale, quando abbiamo avuto quell'idea di sentire gli affondi della forza mi dà, tiara di a Madrid, una voz e la patria della mia donna. E la canzone abbiamo detto che non ancora nel lavoro, fosse bene che ti inflassi nel lavoro, cosa fa con te tiara, con la Svizzera. Con quel che hai accennato in Adina, lavorato per la Confederazione, hai questo dato, che hai ancora lavoro. Ad Dina Puspemrau sin la pagina di internet ne quals publicavan la slavurs de l'ambassada ad quei sco veniu clamau quella lavur ad es sond se presentaus ad ai agartiau de ad eu ai grand plige de se vina von el ister se da con mia contribuzion a nostra tiara de
1: Vus weis l'uvrau 3 di Jons, avonca i in Spagna, avonca i a Madrid, weis vus di l'uvrau 3 di Jons l'administrazion de finanzas de la Dertira Federala con sedia a Songai. Specialist de finanzas, contabilist, ach ne meini la lavur deci attractiva, semplemein bia cefras. Questau in liung temps de vossa vetta, che vus weis viviu a Gossau, ti regordiancias weis de quella lavur, de quel temps a Gossau?
2: Die, in città ach ne mein a Bern, Leo hai eri un lanciato qui a Sondel News di Roma, eri hai un cedere all'amministrazione per mettere poi in gada in un lavoro in Svizzera. Regolarmente cosa Songai è stato fatto per alles per vedere che io ho giù la possibilità di vivere quella midada di un dipartimento federale che mi da Luke ne vende Bern a Songai quella midada di un da 400 l'uvresca che mi avendo in luogo della Svizzera in cella è stato interessante e la mia data di mia personale le ho detto che mi ha dato a me la possibilità di mi dare interna avendo l'amministrazione e le finanze mio chef che ha incidente nel medem di come adina sustenil mai, da fa scolaziuns, ad aschia sun due stause si dic.
1: Valerio Caprino, neu hai lu la differenza denter la contabilitat tier l'industria privata ni l'administrazion de la confederazion, sco per exempel tier tribunal federal?
2: Ja, ja, perché la confederazion ha una massa exceptions, una massa causa schidatbo, ni cae auter, e quei effetti interessant con ciò che si fa in scolazione. Per in scolazione di contabilità, anzi c'è mai la scolazione del mondo privato e della confederazione che combia exceptions. E c'è che quello fa la causa è un po' interessante. Quello ha da fare con regole che la confederazione in questo nel tribunale ne che l'uvrava a nigina concorrenza, per esempio, ni della taglia ne usai outer, a cui fa la causa lanciata forse un tipi complicato da capire, d'anton è qui una causa che col zonz sans lo scoi va.
1: Yeah. In nome delle cifre, Valerio, con che tenuta lavori per in amministrazione della confederazione?
2: La tenuta deve essere di una bumo il lavoro che si fa in il dia di per il tribunale in quel senso dell'esercire, ma bene con il pensiero di voi che si fa e quel lavoro esatto al meglio possibile per più del Svizzer, perché io questa è la motivazione di l'uvra esatto bene in una piazza della confederazione.
1: Venite a voi pensum lo proprio l'autila della contabilità della dirigenza federale?
2: Also, la più grande parte delle sons è l'uvrao sco contabilist, e era pagà quins, termetter quins, di tutte le case che venivano nella dirigenza. Io ero responsabile per i contratti interni ed externi del tribunale. Noi vivevano la contabilità dell'ufficio di Schatzec, dentro Svizzera, devo entrare in scuola supplementare in tec per i nostri apprendisti che avevano in tec proiettis e la contabilità, che è stato in una parte molto interessante. Bumo se vi fa la contabilità, ma poi ne si vede in avone, declarare.
1: Io è un tema molto vasto e molto complicato, non sto per c'è molto logica. Per c'è logica, insomma, in tec, via il recept.
2: Al petrolio logico di idrova e shock svegna di ne più complicato le cifre è in situa in materia fece senza di in materia scetta in sa bude fa con una persona in sa da fa vera man con numbres e io sto dica in quel zons al nies controller geva mai la sligazione el geva di non petrolio dos tres ga geva ti sasco e ti sas petrolio il pilogi coi vignes ti o con quei ad albia 80% na vonta dumiava oia stevel setz mit ton ri kins mit ton da si me esperta
1: quina tattica kins sto es forse trova propri el minche die de fidas setz Valerio vos ves du durant qui tor di jons in a plaza che biars si a men de ve in a plaza stabla in a plaza si gira de la confederazion a chne mai in a plaza per la vetta a tutina mancavan certe parts de quella combiniala a per un flaco quella parts vi genusos in sbagat a na vos nus mein aroma Valerio i va di che lanciata e la dine se viu che si a via maini aroma co quella floma co quel fiu insomma anciet a bergia per diventa gardist.
2: Ja, qua anciet, cum mio pap maravio las domenges mit ton la messa de papa John Paulus II, a leo a quei probablement ja, quei stau in sitia che dao mi a ei, buc io a cin ciao biasur de quai, aber quei ap schau mi in sitia na vos, de a quei da vos al ciao, a quei stau a dina zako, quo fuse un in sitia che in sves fa, fece interessant, impressionant, Leo, amiez quei plaz an Pieder, davon spel papa praktica mein, ad avos da jasti 100,000 personas, jeu ca sun del carciu sien in vich, da chun 100 personas, e quei de sans di anjank metter avonai. Alu, e quei vini uscia, ca jau hai lu privu si contact, al Beat Candines, ca fac la guardia, al zon 80-90, sun diustere la casa, de la musau mi fotis, in video, Allora, ecco c'è Paomi, è un po' fece. E dove sei è in nostra vicinanza che usa Roma. Allora, questo è per me sets, chiaro, che quello è il suo effetto.
1: Quello che fa smarviglia a me è che voi avete strugiato la recruta del Stato, dell'Armada Svizzera, che voi avete chance annunciato per diventare gardista. Quello è un speciale. Non c'è finito la recruta, questo è tutto, zac, zac, zac.
2: Io se ricordo le anche io che mi faccio stiamo ancora insieme con le pupiali, i documenti che si trovavano per trasmettere quella candidatura e qui io mi faccio veramente le vostre dice che io sono lì ad Arau e che io ho annunciato mai recruta e io lo spero trasmettere perché l'avevo fatto io anche ero al militare e lui ho annunciato 9 tappe al militare con una preparazione per le la prossima idea.
1: Ja, enorm. Also, vous avez un janko e era de fare crut, que vous se preparava schon per quei temps la Guardia Svizzera.
2: Forse questa è meglio che hai tramezza. Io vonchi hai vius che era la recruta per vedere che leo. Su un dia lo vignus il mon, c'è che vuol dire che asce lo bumi, che findiamo n'essere a casa, che sto a mi acqua che dat, che sto forse dormi pi pa, a fa pi bia, e che forse sta bien che ha tramezza che avon.
1: Se dice che è della mamma, del bab, della casa, non è? Forse vuoi stare a dire molto sempre?
2: No, io ero la cimena di qualche livello, di non stare a casa, stare a tirare da casa, io faccio un apprendizio di segnale, poi in per minuti non vengono a bius, poi era già quando io in scuola era gatto la limita, ma poi eravamo in per dieci di anni, col militare, a quel rotto, a cimena mi tutto, smir, spusavels, da stare a casa, e non è che non c'è un'avventura di Dio e il mondo.
1: Esatto, del mondo, la prima formata è l'ustato su entro la recruta a Roma. E c'è quella recruta il circolo duro 2001, sorveniu in una buona nuova poi agli ottobre, ed il circolo duro 2006 era già vita a prendere masiris per la uniforme della Guardia Svizzera. Con che perspective è la fin finale lui arrivai lanciato il circolo duro a Roma, in quel mondo che voi non conoscevi ma della televisione che voi smarava con vi sbappi, urbi et orbi.
2: Io stavo speciale, io ti dico, io sono mai stato a Roma, io sono stato a Dine giù al sito dell'Italia, da non da che mio papà venne, ma a Roma sono di avere mai il circolatore del 2006, la prima gada, prima il treno con un altro camarade a Roma. E questo è un momento molto impressionante per me, in allegria di dire a Roma, mio papà e mia mamma con allarme e zei a Bellinzona per scegliere il suo figlio, a Scilunch Naven, con sua mia mamma a dire dice, al Valerio che aveva tema a casa di dire un chalet, ma aveva tutta nina con uniforme tra un palazzo apostolico stirpi che stir con status e con tutto il possibile d'intorno senza nessun tema. Di.
1: Status gebeten Brief, so.
2: Nee, genau.
1: Schon an Roma, so wie o Papa Benedetto dich, dat im Moment ke propi restaus forse è im Moment ke vos ves du, propi direkt kun col Papa. Abstrahau de quels dies la und tunnels dies de sermentation, la vos sigir chin ciao kun col Papa. Ai da o schei Moment ke bominci gerdist, a forse viviu kun Papa Benedetto.
2: Der Papa Benedetti è dinastaus in um con fech minche persona che steva von el era la persona più importante in quel momento sin quel mon a dia wa senti quel fech mi ha giu chuni si sgada sulla possibilità da se li da el ed el era leo domandava el conosceva fech ba in la Svizzera el grigion sel staus a domandava con son cui ha giu al congedi a el domandava una chiamonda, c'è che feci, a quanto sentivo feci, che era veramente interessato da c'è che abbiamo con quel artista. Per me è il stato schien, chiaro, al Papa, ma poi ne è schien ascoltato, in altato della guardia. Beve quella vedicina.
1: Feci bialz moments in quel caso che vuoi vedere stiamo vivere con el. Tun uns a Roma, drei sonst ne quattro sco gardist propi, con la uniforma, sta guardia ad indi, veni in a gruppa de turistes. A picapeti, in a giufna donna che vuol fa in selfie con quel charmant gardist, co o del catalog. C'è questo biaulo?
2: C'è, da quei temps eri, era il selfie per cleccia un bosci actuals, adesso teneva un piuttosto alla distanza. Questo auschino altro di eri un survece all'entrata del Vaticano, sco altre smeli persone m'avano a tra, che m'avano giù nelle catacombe, nel Papa John Paolo II era se traus. E quella giufna spagnoli, da spera so, e la leva a cena, ma è un po' fine foto con me. Se un collega voleva fare foto, adesso stai vi, non si fanno una foto, e la leva bo, hanno tutti una faccia lui una foto. Adesso sco ben guardisci, maravola di bodina e la camera, perché maravola di novembre, perché aveva sì bia camera, che non si è buono, ma già lui ha visto la scuola raccogliente con i giovani simpatici cardisti e da lui ci ha detto come domandare una massa causa se domandare tutto il possibile tocca e arriva il momento che ha detto non sto in calà io sto se lui vorrà in avon sto se lui vorrà che mondi buon la io che asti buon a proponio della da se vedi in altro momento adesso io dà la numbra adesso non se vedi in altro di con più tempo.
1: Adela, hai oggi vostra donna, la Rocío Franz Oviedo, una giovane donna oriunda di Madrid. Oggi è la vostra maridai, vai strese fonds. Quella fotografia scrive una storia.
2: Dei, hai una fotografia di momento che non conosceva neanche in l'altro. Una fotografia che in altra è sin mille milioni di foto che sono probabilmente dina con distanza, sco io ai dina dec con distanza bo me da tir. Il problema era bo che zmiva me da tir, ma bo in calu vinivan tols turists, a lu vevens bo pli zo controlla. Mo quella gada ai bo pli lu giu zo controlla la dona de mai vetta de.
1: Avon che discorre de pli de vossa storia, la nostra torta la, in prim titel de musica, c'è n'investem tiao per nos.
2: Qui è da Adriano Celentano in una canzone fece veia. Qui è in una canzone che va a fece poi insieme con quei passi che ho fatto in un invito di un mercato.

0: Il ragazzo della Via Gluck, il primo giovis musical di Valerio Caprino, è il mio host oz el profil. Valerio, vous vas priu quella canzone, ma es dic che questa è di integra storia de din juven montagnart che bandugna las montagnas per i e la grande capitale. Aber quella capodovra di Adriano Celentano sves eve zeco in una certa simbolica per la vita de Vias Bab, che abbandonau de juven la campagna della Calabria per i e gli ester. Con fech a Vias Bab dau a vus quella italianità, quella mentalità calabresa, vus ves die bucinciau scibia italiana a casa?
1: Na, nus venac mo in insomma bucinciau italiana, nus venciau dina romans.
0: Ma da ben,
1: con quel semplice motivo che mio bab è venius che è la surselva ad a volius integrar la valada ad a con quei Cuzafons è quello vrava. Prima ebbi al Ramons, adina voliu s'integrare, adin con cui acciamo, adina cinciao Ramons.
0: Ma qua, Valerio, è un primo italiano per Roma?
1: Italiano proprio, è un primo a Roma, io ho l'udio scuola d'italiano, faccio diplomi, tocco nel B2, acciamo l'avevo fatto vinavon, quello col temps buio sì. Mio papà dava vina von la cultura italiana tutina, in sa sentiu che nos mavan giù alla Calabria, vemos da tutina quella straziamnas ne nos gudevan l'altra vart de nostra cultura, della tiara, da nonder che mio papà veni. Con quei qui ho il primo italiano giù a Roma, che stau per me un pibì, da se ve con i gin in caps sa comunica con me famiglia, con me scuserinas, ni mio auc giù l'Italia, qua fa già mi. È un gran piacere di sapere cosa si comunica.
0: Ma perché a Fon era quello piuttosto in mondo calabrese, veniva discurato piuttosto al dialetto che voi mavate in vacanza, era questo una certa barriera?
1: Lunga, per scrivere, è importante per buoni, per avere termali con gli affons del vice, di leo, a scivare in scotto, cioè, si dava un bel poi a quel mave senza sapere lunga.
0: Valerio, per tornare a Roma è stato giù non. El de curs de quel stunons ves un priu d'en conoscere la Rossio. A ce ne main veves vus tot a Roma, vus veses viu ia viver cun Rossio en ina habitazion lau el Vatican, vus veses viu prender si ina habitazion in te pi gronda, veses viu funda leu vossa famiglia. Denton, te cua ai lu giu nom turna in Svizzera, de co?
1: Nus ven semplemein dit fac la domanda volinza quella veta, volinza depender de nossas decisions miceton certe decisions che nos vevan un po' prender per suls, ni che nos stavano domandare al comandante, se que la abitazion. Se la abitazion era mai a pinche, ad ins vol halt in a fonda pli, venite pi gref de ve plaz. Nos levan e in tec sparter quo che la lavur, a quo che la cardiencia del temps liber, e quel Vatican tot in sin laute.
0: Also, vus leva sa, non mai prendere in tec distanza, per vus veniva il Vatican, la Baselge, tot insieme, ma mi astrec.
1: Gie, non sven in tec quel motiv, gie, che era tot la lavur del viver privat era acemo in sper lauter,
0: gie. Adina tot, la quel
1: Vatican. Sai boin, tocchi va boin, a cui alu forse problems, a cui grefte, da schlidiaschins stock, tutine viver sci in sin lauter, gie.
0: A lui vigna in Svizzera, priu quella decisione, omis dus, per Rossio era qua forse un te più complicato che per vus, d'un flaina lavur. Vus esses vignive, d'un flaina plaza, grati al stadi. Cosa stau da sa casa in Svizzera?
1: Die io stau in tec e in Temps, che sono le vignose in Svizzera lanciate per Sulz. Anna, oggi moins sono da stau a Bern, a quels oggi moins ele i da navos a Madrid, a Spagna, a die oai lunci a Bern, a proprio in cevere viver insieme in Svizzera vuoi sapere non vende la stat del 2012 con cui ai mi dau non vende a Bern a Songhai.
0: Ma quello è stato quasi al momento che vous ves maridau?
1: Sì, genau, noi sven maridau la stat a senter marida a ci man senter le vacanze vuoi essere lui tornare insieme a gossa o leone con sono viviu qui tardi giorni.
0: Cosa ci immagina in nozza con quella miscaida sur selva Madrid? Quelle due mentalità.
1: Poi è stato in una nozza buono da Madrid sur selva, è stato in una nozza mondiale. è stato A propos de Mundial, qui stau cul l'Italia spers el final contra la Spagna del Mundial. Qui stau è un pi tragico, qui stau fe gref de Maridà in quel momento.
0: Zona è poco che vos veves passantau li un temps a Roma.
1: Genau. Ad nai è stau nu svendiu in claramente hospes della Spagna, della Surselva, ma poi ne in a massa mitz de Roma, bumo gardis, ma poi ne iaut de Roma setz, che nos un conoscin. Questau femische dau nus vengiu nies in bien amici della guardia che veniu scul con in attiva in altri amici veniu scul la fisarmonica els spagnols en veni con la banduria questau acem un cultural morning shock de dimiche wart iere tu mi schedau ed istau acem un febi per che zanen priu den conoscer miche wart
0: Dies entro quella fiastuna a Madrid, con la famiglia del Rossio, con tutti quegli amici quasi di tutte le parti dell'Europa. E si, io non vengo in Svizzera, se casa in Svizzera. Come vostra donna presentava quei temi? Cosa stava per ella di vivere? Ella aveva ben vivuto già a Roma. Ma cosa stava per ella di vivere nella mentalità svizzera?
1: Dei, la mentalità svizzera ha diverse mentalità. Io sono del cresciuto sì che ho la Surselva, io ho giù la mentalità italiana, la mentalità romancia. Giù a Gossa ho la mentalità tudestia, svizzera tudestia, che in altra mentalità, center ve vivivo a Roma, con una mentalità è un po' estrema. E quei bostauer si sempre, e l'ha lanciata mainz a mainz in più allungati tudest, per sapere se comunicare. Zwenter, io la posso vedere, dann c'è fa il dottorato con la speranza di se metter poi all'università, l'una che la Dina Samiao di se ve l'uvrà.
0: Non sto forse di, ella ha studiato giurisprudenza col focus sul diritto delle famiglie.
1: Genau, ed è un vitir giornalismo. Tu resti in quel sen, aveva lo luaccio ma in Beinelm, e te me un mo bancas pretendevano di ne più in livello fece alt, che ma in mai. Mai dau in avere possibilità da mettere poi in un lavoro fisso.
0: Da ficcia poi proprio in una piazza.
1: Genau.
0: Valerio, hai gertiava forse professional mein botot, denton familiar mein, eras vus. Fece uni, Rossio vigni den speranza.
1: De ella vigni den speranza, sventa du sons, che nos vivevan che a Gossau, ad deplorable mein. Sei buio, scoi aveva da di, e la giù una gravidanza si nominata Eileiter Schwangerschaft. Urgente mai nani lo stiu operaela, qua lo complicau la causa de venire in speranza puspoi. Lo venzi giù, ciù non si dici, ai bugertiau, a questo moment fi gref, in moment cun da dina vartel bu podeva infla lavur, dall'altra var bu se vevi su ogni famiglia, e questo moment è da prova.
0: E lui è forse è anche un crescer per la acne patria. Denton lui è venuto lì al stier, Alvaro è venuto. Alvaro che ha 6 anni. A lui 4 anni più tardi è venuto Raffaele, e da Jan Vergau e Gabriele nasciuto. Denton, se io dico in una famiglia di ciun, è quello che si vede, ma Valerio, voi la vostra donna Rossio, voi sentite la vostra famiglia in te più numerosa.
1: Già questi hanno svegliato al 2014 in prima fon che le è venuta in speranza che non svegliano piars center si ha di amnes e in quella moda maniera burrata scibiala vogliono se buscau della vart vogliono buon blidau non svegliano poi dau il nome del vedi che non svegliano non essere in una famiglia non svegliano in una fon che le è venuta che io auter abbiamo non svegliano tutti in tenere le memoria voi ne da un nome del Michele che è del 2014 che fu il verso 12 anni a quei anzi che non si dà in vina von a nostra fons c'è la domanda di Alvaro su di la dina che è il bulpigron che vediamo il Michele a decise a che ne vina von io con altre due gravidanze che in stato dentro che non si da un nome a Mincin a Alessandro a Maria Isabel adesso vengo a 5 anni di una sorta di quale fonte.
0: Come vivi in quel momento di tristezza, di stare scadà, di stare accettata che la natura ha godinato incontro l'amore?
1: Dei, per nous è questa mince gravinanza schinchengech del biendiu, dieu per nous è in spiarsa, in spiardi in fon, aber in medem moment se vain zene calai, ade nous vain acemain con qualche trois afons vain ze keu, trois in keu si, vain ze dina dece, nos afons che vus vais in eungel per cirader, personal per vus, che vus, che... Che mera di voi, a cui da a noi c'è una forza da sapere che noi siamo un po' persulti.
0: La credenza è una parte essenziale in vostra famiglia?
1: Mm-hmm. La credenza per noi c'è il punto principale, se di questa mia donna, se di questa per me, c'è un primo punto per vedere che è il momento, è la vita che noi viviamo, che noi vogliamo tutto fare tra. Credo che era proprio la credenza, la forza del bien Dio. Invece non si può dominare con i persulti. I momenti di disperazione, l'essere che ho in Svizzera, il decidere che non viene a voi, c'è il mer per i fondi, c'è il mer per noi sco legge, da decidere, a prendere decisioni che portano a freccia, che noi sco legge, donna a dom, godignano per la famiglia insieme.
0: Alvaro è nascito in Svizzera.
1: Da Songhai.
0: Raffaele Gabriel è nascito a Madrid. Treise von Sonsebials in a benedizione. Valerio, vous vesse vivere in a vetta pacifica che è in Svizzera, vous vesse di una grandiosa piazza della Confederazione, che vesse vivere tutto in a von a Brna. Il discorso di preparazione vesse dice mi. Io sono deciduto per mia famiglia. Vesse il sentimento che la famiglia vesse per te, di stare in a mona in Svizzera.
1: La domanda di una stata con noi era a Roma, né una mezza vivere, Spagna né Svizzera. Quella domanda di una stata, in quel momento, allora decidiamo che noi siamo in lavoro, mezza, a questa la Svizzera. Quei tema è in questa sera lanciata, lo posto per la discussione, ma c'entra tutte le possibili cose che la faccio per sapere si integra in Svizzera, se con il lavoro, se con un'organizzazione e tutto, che lui ha Pibia della audio counter. A io per me mezz e dice Valerio, i dat bomo la Svizzera, i dat e altri stiari, i dat altri possibilità. Chissà, survignestino possibilità che fatti è un pi contents. Se dice che ti tracci con la confederazione e la lavoro che hai a Songhai è il top, pibia sa sbuplive. A io, els de vos ons e con io della lavoro cinciausur de quai. Non è più decisioni radicali ad alla fin finale io sciavo quei vermen els meons di Dio di ne segner da di se ti vuol che nus mi dà in fianco alla mi dà per il bien della nostra famiglia intera

0: duas plazzas bunas, ella in una plazza in un'università privata, io dell'ambassada svizzera, con una distanza di 10 mesi, ella in città del gennaio e febbraio. Per me è facile di ok, se è venuto veramente con un momento di, è molto semplice, se per me se dico, è per ella, e la tutina vive 14 anni che io avevo
1: mezzo. Esatto, per ella era qui, è intorno a casa e in tiara che l'aveva già abbandonato per anni. Per ella era qui, è in una nuova situazione.
0: Sì, al viver bupli per sé famiglia, ma poi viver con sé famiglia.
1: Autonomo.
0: Sì, da bagliare sì, tu nif, tu ne vende nul. In quel senso, per noi abbiamo visto che era veramente una possibilità che instruiamo forse due o tre alla vita.
1: Ella ha servito la piazza dell'università, quella università privata, ad Ida Anen. A voi è stata in Kauan, a Tutanina è stata presentata a quella piazza dell'ambassada svizzera a Madrid. Quattordici di Jones, l'Uvrau e le finanze del Tribunale Federale a Songhai, in stile da quattro mesi, vai giù in mesi, temps da demissione. Che questo è? Da prendere Tutanina relativamente a Nec. Come io, da quei team?
0: Per me è questo, da dire una certa tristezza, una buona tristezza, di lasciare a voi quel lavoro, dall'altra parte, per me, in ingraziabile data, da tutto che ha sorvegno in quel zonzo, da consumi chef, che sosteniamo, in avendo in primo di tocco da voi, di in quel momento che io ho detto, hey, Giovanni, io ho quel lavoro, e ho detto, hey, Valerio, ci trovi. Questo è sempre questo organizzato in poche ore e da buon modo, ma bene il personale, tutti hanno un sostegno estremo.
1: E tutti hanno saputo che amava per l'avventura della vostra famiglia.
0: Genau, sì.
1: Giù relativamente poco tempo di realizzare che marciava tutto, forse ci avessi giù il PBA tempo di ponderare quella midada abrupta, fece radicale. Forse avessi l'agutivo in pergadas di vita, di oh, ok, forse tutti ne mamma bia, cosa sentite voi qua?
0: Il tema è di una stessa, di una puspe venuti. Di una puspe venuti, di una tecciana che va a bussi, che va a bussi con due lavori che è buon possibile, la situazione e tutto. Tuttanina è che veniva a me mezzo
1: avon
0: al nas e di hai tu decidere in un momento, se buono io, ma poi in tira famiglia e qui è stato sedi con te la Rossia, sedi con te ormai e alla fin finale se ne venissi in cui e dici, se qui va sì lo mangia a noi se veniva al genere delle vacanze due siamo a ospitare da lì da nen tre si dice avon che lì da nen per incevere la nuova lavoro a io si venivo per al ok, also il dia del mio nuovo lavoro.
1: Dell'ambassada?
0: Sì, questo è il momento veramente industria di che se il pubblico costa con tre flat. Era veramente il scegliere nasce, avevi un uomo ed ella amava. Il strese fondo.
1: L'etterno lì con ella a Madrid.
0: Non si infatti qua in etappa, se in quei sene. Io non se lo infatti, ma ero che mondi buca tutto, me mi esperto. Il Gabriel, che il pipin, le zius con ella, anen. Als du Alvaro Raffaele e lui due siamo a spittart, a circa sanno un suo godente clatata, a Pilu sono di usenenz con els, ad io sono di usenenz puspai al Davos, a cimo in cui auto ploin, con mia mamma, e faccio quei lunghi viadi. Da io stavo a cimo in pipau che ne amna, sol mardis, a io l'uvravo in tel tribunal, ad lì in giudizi su hai un cesto dell'ambassade e poi in un'altra tiara, in un'altra lavoro, in un'altra lungaccia
1: in un lungaccia spagnol sveves
0: yeah.
1: C'è discorso vus insieme in Rossio a vus? C'è nina il lungaccia di famiglia?
0: Genza c'è il lungaccia di famiglia, il lungaccia dell'amore che non conosco in un cesto era italiano cui Alvaro in nascio svenza decidiu di mi dasse il spagnol ad italiano venza sciau della vart. A dose che non si vede in Spagna, che il spagnolo è sowieso presente, voi si decidiu per poi prendere una volta l'italiano con l'ungaccio dentro me e mia donna. Io c'ho con il Ramon e la Rossio e mia donna c'ho spagnolo con il sì.
1: Valerio Caprino, vos vivis quella trilinguità mince di in vostra vita. Avonca venite la vostra più nuova fase della vita, la non sono in titolo di musica, voi sono estraneo, le liriche sono alle con 5 viertel.
0: E qui c'è in una canzone che

che rappresenta ciò che sono con diversi lunghi se quella lavorsa di quella casa a cui è una canzone che viene cantata da me compatriots gente della valada che fa ma è un pilos da svetto questo lungazzo.

0: Ina manifestaziun dalla plurilinguitad, quest'aulas liriques analas, Grais, Gimma, Cigi e Ali. Adels Lungatsch, senza dubbi, è in rola centrale, è la vita privata, sco è la vita professionale, da mio hosp al Valerio Caprino. Valerio, depi a chat favre, vivis vus a Madrid, nief ambient, nova plaza, nova societat, cora sentis vus il puls da quella metropola de 3,1 milions?
1: A Madrid vivim spoin, nus essen un pleina de sa casada, de
0: organizar.
1: Se chantar, yes, se chantar in tic. Also, wenn sie in Flau habilitation, la scola de sa fons en erchmein, bien in quesen, adins trovus el temps de ver mein, yes, se chantar fa push bei amis, en Flau in a pleuve, en Flau in a gruppe, erchmein, quo kunus weven tot keu, wenn so se de bagassi nief, a quoi ei, da dina wart diese per ma mit ton stoffi de lauter wart dat io ed au in a chance schodich won in a chance a nova chance a nostra familia aber in a chance ma mets de de so viver in sicenief ne
0: Adina, grande part de la vita ad quel pas che vos ves fach, eis che pesce è le lavur, vos ves os propri giù la fortuna de survigni in a plaza tiel ambassade svizzera, bia miez al center de Madrid. Lauves de fa pauc ni nuot cun contabilitat quel che era ac ne main l'essenza de vos lavur tiel confederazion.
1: Erst os el vermen di, as und el set surprius ca chi me un cagnanc plia mi fece la contabilità per vede che quella chance di quella lavur a virte mi al zeis che sai push poi drova pia pi fece slungats as a minche lungats che sai drova minche pratica ma in minche di
0: den al romansch forse
1: den al romansch ed ecco il romansch ai eschon se biau che asciau drova il stau emozional ma in fece ferm da tenire venzi chi il sportei che c'on c'è ti lungats
0: Ni, bien, si da te minche mie zoni in romansch lui, quindi è schon bien, c'è se se biau leu?
1: De, schon se se qui è stau in turist, in Svizzer turist, che veniu, che aveva piastut, aveva un angulauto da del, ad astu venia scha fa in pass provisoric, mia collega a surpriu quei, pisella venida dice mi, ti che ho in Svizzer, che io rions de Zernetz. A pia io, stiut studiadu, e pia dice, ok, bien, flott, A pal de quel chon che torbo in Ramonj. A pal de adie, os che ti dies, nyank peter chiao si lunch che de. A pisun dius vitrel, ad a chon che Ramonj con el de, el valadre di euro sur Silvan, a questau i moment febi de. Des ves chon che allungaj, moma, el jester de.
0: Al pensum principal de l'ambassade Svizzera a jede tira, Prima als Tourist, aber ora von tot è ad esser in Liuk de referenze per la popolazione svizzera che vive in Spagna.
1: Nus essen hat mein responsabel sei per tot quei als Schweizers che viven a Liester, che viven in Spagna, che in registreiter nus quei an tuen 30 milli. Quels, yes, els an da fein nie pas in a nova carta identitat, aber el principal mönchels an in a fon, ni mariden, ni an in a separazion, ni in mortori. Per schas en scriver quei in Schweizer stoni vigni l'ambassade svizzera e noi termettiamo la registrazione ma in tutti i documenti in orden e poi vengono tre mezzi al canton d'origine vengono tre mezzi leo per scrivere
0: cosa si vuole la via futuro dell'ambassade svizzera?
1: Se c'è un sacchio a me piace fare quel lavoro io è totalmente in altro lavoro di quello che fai il lavoro Sco dice von io ai lascio il buon crescere la lavur da von, co vuol dire che in bien segnato.
0: Cosa in buona anzena, de?
1: In buona anzena che la lavur gartiada ne co che in flau. A mio anterior che lavorava leo, let's a lavorau 21 ans leo. Vuol dire che si schlia ze bo.
0: Da ti è possibile da sa scolavi ne von, lau antai fra l'ambassade forse vi E in altra partizione, ni...
1: Els han schon dice mi schon al discurs de se presentale per la lavur, han dice mi si assunt dis interessaus de fa la carriera di diplomat, quo che miu anterior a fac, e la lavurau 21 ans local, ad usal fa la scolazione a Bern per diventa diplomat, e la canzlia drin consulat, genze scia quei bul diplomat schim scola ambassadur, ma ben Io semplicemente ero il mezzo della Confederazione di Bern e mi ha 24 anni lavur de. A quei anni als ac menschon de l'anciata ne ho detto mi, se io fosse la forza. Mm-hmm. Es interessas, per che sam viu mai mio profil, a ce che hai schon fatto tocca nossa. Ad Anton, quei vegna mi buona da monda, per che la mi dada a Madrid ac menstada per se vista a Madrid. Se quei lui è in futuro, forse in se cercati la mi da fa, mm-hmm. E un sco von chi è in pensione da fa in per mi dadas un tuo nel mondo, vasinza un dei.
0: Vos ves dici, io dono a me in onda se cantà ad es vivere. Mia da quei temi se vos vergaus. Co vai con la famiglia, Leo? Rossio è tornata quasi in suo mercato. Claro, è per ella, bia fic, bia nief, al Zafons, in se cantà, e da tonno c'è venuto poi a di a scuola, a di a la guarderia. Ves il sentiment? Yeah. Sentis vos da essere arrivai? Aisi bien?
1: Ja, nus wenn also la lavur constat la mia, la lavur de mia dona constat che je quera è figlio un porton als Afons in contenz alla scuola, els ens integrai fi spert, els veven a lungat a qua di dau fech, nus wenn io un grazie la mes, la sira che nus va in wenn su sta trels a casa quei temps to che nus wenn a flaula habitazion o so wenn la habitazion, was kunus meinen a vos so entre las vacanzas so in the vera mensa casa a dio credo che venga bene.
0: Da c'è Freddy è la cugina del Caprino Franz aisi da tracias romances grigiunas ni esai la pizza la pasta ni esai forse tutina il marisco e la paella da c'è Freddy tirvus
1: tocca nos hai un fredau de nuot la cugina è un giobre io bodo rovau. Aber nevende September, na nevende juest, vini si jira farda da to un pusseivel, qui a cugino li ha fece il bugien rösti, tosta vai, na mia donna fa cugina spagnola, cugina italiana. Ad io son del leo e tra, son di io accimo in qualche al più bugien la cugina italiana.
0: Ad es buops?
1: Let's mind tot.
0: Ad esco il recente l'osso da vus, Valerio, io crei che... Alilan, ai cheo, tot quei administrativa, je gleiti sur tribuna, sais imagina ca vini a Madrid sta con ina familia, con in auto, con tot, alles cartiere sa nur, den quei a trovau in tec pazienza de vus, was di lo vau stu morder un pau, den ton, ose bien.
1: Ose sei buono ma impiente. I trovau in per causas che son del buvinius da fa, che al dic, co fece, sente las vacanzas, con in tec, de pli energia, aber jens es hier el pi importone e facit.
0: Valerio, ella lavur discuris tudesch a spagnol, a casa discuris italian a spagnol, a Ramons. Cianine io so proprio vies lungaggi del cor profond el Valerio?
1: El lungaggi profond de mai stato ned in el Ramons. El Ramons per mai ai viu e cus affons un chat erin te pigref, aber ose va qui per mai natural dat min stato nel Ramons. Se c'è che sono del Zulet in questo senso, in Spagna, che c'è un c'è il Ramon con Elz, e poi per me è in... E non c'è un sesso in Paux, non c'è un sesso in Paux, non c'è un lugar, che un lugar viene di Vina Von, non c'è all'Ester, né a Gosa, né alla Surselva, da cui dice a Dina, non c'è un l'Ors, per vedere che mi c'è un di, ah, il Ramon, quello di non c'è speciale.
0: Vos dais budien vina von a lungat remonge vos a fons quina biala valur, che valurs lais vos a onda vina von a vos a fons sin via e la veta scobab.
1: Si hier in a gala cardiencia, esser generus, mir se via il concrescion, respecta il concrescion, quae.
0: Valurs per la veta, per Alvaro, Raffaele e Gabriel. Valerio Caprino, grazie al fatto che vous avete più tempo durante le vostre vacanze. A vous tutti, la famiglia Caprino, Franz Oviedo, in bien prosperà a Madrid, bia successo, buona sanità, a grande contentienza, a per finire a un musica. Vous vois divisau Bendita Toulouse da Manà in Balletze Ballada.
1: Quella canzone fa da me non usaci mai lanciata da tutta quella avventura che non si va in maridau, tocca non si vede, tocca che non si va in faccia attrase.
0: A cui fossi stato il profil con Valerio Caprino, mio nome Gabi De Gonda, un grazie al che vous vai stato là, a cui profil se vai stato là, cu a neo vous lais, si la applicazione Play RTR. Stai bene, a tocca in altri dì.

il sit da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Ervin Caduff, benvegni. Catastrofes de la natura statan el center. La gronda de quellas è capitada avon novons, quin immense bova era nida giù dil piz Cengalo, aveva cagionau la mort de 12 persunas e la val Bondasca in Bergaglia. Oza il process enciet. Per las 10 persunas can accusadas per vidamazzament per negligenza, pretende la procura pubblica che stiz de danes condizionai. Elas duem viva l'etau faliu la situazion ca manau a la tragedia. Che la procura pubblica pretende buppi auls gestiz ad a fa col fac che totes cium persunas en bu precastiades. La partizion de parturei al spital de Lion du agni mantenida. Varga 2.100 persunas han sottoscret la petizion che nida surdada oz al president de la Sana Surselva. La fine mera è che ils responsabels reponderescen lor plans da sarà la partizion de parturei. Da me un orientesce la Sana Surselva co è la intenzionesce de continua. La via d'entre Molina ad Arvigo e la Val Calanca resta probabil serada antocan la fin di amna. Giev de Vargada eran 4 bovas nidas giu avevan bloccau la via simplir strancuns. Per quoi che la situazion de Laura è difficile, an in un bus a viu anciaivar a Rumai. Il amprem sto il terren ni se giraus. Chignang veni e si longe la finamera del proiect che ni us lanciau in Val Rhein. Anzemen cu gli uffizi federal per vias Astra e gli uffizi de construcțiun bassa realizesce la vișneun che Val Rhein in proiect de prevenziun. Quel due reduce la resca di inundaziuns. Il 2000 veran il Hüscherabach del Rhein posterior i sur las rives o avevan inundau in a gronda part del territori habitau da Spligia. Donda mia vart, io gio vigilina biala sera.
0: La saira ta RTL. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non stop.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides e hits.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: E den l'ora per la perpet nadat.
1: Nua che la musica è da casa.

son.

vaia.

musica per in escadin. Per dai. Per mai.

Musica per Ine Scadin. Per Tai. Per Mai.

Larmas da Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu han bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu vessen forse saviu olivano savia.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantageia, sciglior astezan mesaveia.